0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: I suoi occhi, come sfogliare un atlante e trovarci dentro tutti i viaggi che avresti voluto fare.

emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Un amore nato nei meandri della rete che viaggia e vive fra la città eterna e Scilla e Cariddi. Non potevo immaginare nulla di tanto difficile, ma non potevo chiedere niente di meglio della mia breve vita. Ti amo.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Io non ho bisogno di stima o di gloria o di altre cose simili. Io ho bisogno di amore, di entusiasmo, di

0: Canzoni d'amore, tutta la notte, senza pausa, su Dimensione Suono Soft.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Le gioie violente hanno violenta fine e muoiono nel loro trionfo, come il fuoco e la polvere da sparo che si consumano al primo bacio. Il più squisito miele diviene stucchevole per la sua stessa dolcezza e basta assaggiarlo per levarsene la voglia. Perciò ama moderatamente. L'amore che dura fa così.

0: oggi è martedì 29 di settembre 2026. Allora, Ariete, Giove è con voi. Questo giorno è molto buono per le trattative di affari. Scoprirete però l'avvocato che c'è in voi. Toro, in amore renderà molto gelosi i nati del Toro, però questa non è una novità. Gemelli, mi piace molto il vostro oroscopo, potete fare veramente quello che è il vostro sogno, ecco, ma non subito, in un giorno o due. Questo va avanti, va avanti, va avanti. Cancro, questa Venere mi resta ancora nello Scorpione per quanto riguarda quei due pianeti così importanti che tanti temono. Voi no, voi casomai dovete temere Saturno, che è negativo, ma adesso Marte e Giove vi aiutano nella proprietà. E guardate che Marte può anche incidere molto bene sulla salute, perché è positivo e nel caso diventa anche un bravissimo chirurgo. Leone, per quanto riguarda l'amore, dicevo, la passione c'è, ma è ancora più forte, più bello questo slancio che voi avete nel lavoro. E anche per quanto riguarda il denaro siete molto più che a posto. Vergine, questa luna in Toro è molto molto bella, vi chiama in amore, molto bella, ma vi chiama proprio a fare un viaggio lontano, magari all'estero. Bilancia, dati da fare, Bilancia, non perdere queste opportunità, non so, solo perché ti senti poco considerata, ma cosa te ne importa? Va avanti con il tuo lavoro, con le tue proposte, protesta finalmente. Adesso Marte ti dà la possibilità di alzare la voce anche in casa, voi che siete genitori. Scorpione, attenzione, perché non si sa quello che è capace di fare la Luna in Toro quando poi litiga anche con Marte per la prima volta. E quello naturalmente tocca anche il Toro e tocca voi, soprattutto nel rapporto di amore, di coppia, e come rapporto di coppia posso mettere anche le collaborazioni. Perciò, Scorpione, calma, aspettiamo il primo di ottobre quando arriverà Mercurio. Sagittario, guardate quella luna in Toro è molto brava a trovare denaro, molto brava, e protegge con Mercurio che per voi è buono, Sole buono, Giove nemmeno parla, questo Marte nemmeno parla, Saturno, io non so come dire più a questo Sagittario, che poi ha ancora il coraggio, quando mi incontra al mercato, di fare qualche lamentela. Allora io me la cavo, dico, ma guardiamo l'ascendente, signora mia, dai, auguri Sagittario, vado al Capricorno. Oggi Capricorno, siate felici perché avete un grande amore. Ogni volta quando parlo della scuola mi viene un nodo nel cuore a vedere quello che succede qui in Italia con questi, veramente non posso credere, ecco, uno vede il giornale e non crede, eppure è qui. Andiamo, Acquario, la sorpresa delle stelle non finisce mai, perché questa opposizione che nasce tra Marte in Leone e Plutone nel vostro segno, che significa entrambi soprattutto sessualità maschile, ecco, questo aspetto può portare una immensa passione quasi da proibire, ecco. Ed infine pesci, ti prego, torna qui da noi, perché nel lavoro potete pretendere che venga riconosciuto il vostro valore, perché Marte in questo senso è ottimo, molto orgoglioso, molto sicuro di sé, ed è quello che manca a voi. Come siete sicuri voi di un amore? Eppure anche in qualche amore dovrebbe essere rinnovato da cima a fondo. Hanno parlato le stelle, prego. Ci sentiamo anche domani. Sì, parlo sempre di amore. Sento anche dire che siamo tanto amici, eravamo tanto amici e poi ci siamo innamorati perché è esploso l'amore. Non è vero niente, perché l'amore comincia dall'amore. Anche dalla più forte amicizia non si riuscirebbe a passare che a un debole amore, mai a un grande amore, perché grande amore è l'istinto di quel momento irripetibile.
1: Canzoni d'amore.

Pizza Woman alle 6:01 qui su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono, buon martedì 29 settembre. E qui viene subito da fare una citazione musicale. Seduto in quel caffè io non pensavo a te, che è il testo del brano che si intitola proprio 29 settembre. E non so se adesso tu sei seduto o seduta al bar, a casa a fare colazione, sei già in macchina, in ufficio, comunque ovunque tu sia, cerchiamo di affrontare insieme al meglio questa sveglia, cominciando come sempre dagli auguri. Oggi si festeggiano i santi Michele, Gabriele e Raffaele Arcangeli. Michele, patrono della Polizia di Stato, Gabriele di giornalisti e telecomunicazioni, Raffaele di viaggiatori e adolescenti. E direi che ne abbiamo per tutti i gusti. E quindi passiamo direttamente agli auguri di buon compleanno ai nati oggi e vediamo un po' chi di famoso nasceva di 29 settembre. Auguri

0: a Loretta Goggi, a Raffa e a Gaia, quindi un bel trittico di cantanti. Poi abbiamo una lista lunghissima di personaggi nati oggi da ricordare e inizierei da un artista geniale che è Caravaggio, pittore rivoluzionario per l'uso della luce, considerato tra i padri della pittura barocca. Poi ricordiamo il premio Nobel Enrico Fermi, che ha dato dei contributi fondamentali alla fisica sia teorica che sperimentale. Dalla scienza passiamo alla letteratura e ricordiamo Miguel de Cervantes, lo scrittore del Don Quixote. E per la sezione cinema ricordiamo il regista Michelangelo Antonioni e la grande attrice svedese Anita Ekberg. E concluderei con Silvio Berlusconi, che ha segnato per oltre 30 anni la storia del nostro paese tra televisione e politica, che oggi avrebbe compiuto 90 anni. E chiudiamo con un fatto storico. Era il 29 settembre del 1964 quando sui giornali argentini appariva per la prima volta Mafalda, la piccola bambina ribelle e curiosa creata da Kino, diventata poi un'icona pop conosciuta davvero in tutto il mondo.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Quando incontriamo qualcuno e ci innamoriamo, abbiamo l'impressione che tutto l'universo sia d'accordo.

0: E chi sarà o quale sarà il lupo a cui dovremo stare attenti oggi? Lucio Dalla con Attenti al Lupo su Dimensione Suona Soft. Sono le 6:18 e sentiamo i principali fatti del giorno, come sempre, grazie alla redazione di Sky TG24.
1: Omicidio Regeni, 3007 egiziani condannati a 10 anni e uno assolto. La Corte riconosce solo l'accusa di sequestro, ma non l'omicidio. Il legale della famiglia invoca lo stop dei rapporti col Cairo. Caso Garlasco, chiusa una nuova indagine per i PM. La scarpa del killer è compatibile con il piede di Sempio. Sui pedali della bici di Stasi non c'è il DNA di Poggi. Strage di Ustica, la Francia è pronta a collaborare. Parigi apre alla richiesta di Meloni. PM verso il ritiro dell'archiviazione nella tragedia. Morirono 81 persone. Centrodestra vince le elezioni suppletive di Reggio Calabria senza Vannacci. Roscioli incassa il 51%, tetto ai prezzi dei carburanti, il governo ora punta su quello. Forti esplosioni a Kiev nella notte ieri colpita l'Accademia delle Scienze, morti e feriti il Papa, soltanto il diritto può fermare la barbarie. La perizia su David Rossi, fu aggredito da più persone e tentò di difendersi. Secondo la simulazione dei RIS è stato tenuto fuori dalla finestra, poi è mancata la presa. Nations League, l'Italia di Mancini batte la Turchia 4-1, gol di Bastoni, Frattesi e l'esordiente Caiode, Francesco Esposito, il CT soddisfatto, ma la strada è ancora lunga.
0: La strada è lunga, però anche noi siamo molto contenti per questa vittoria. Grazie alla redazione di Sky TG24 che ritroveremo domani mattina. Tra poco ritroviamo invece gli amici di Trebi Meteo per sapere che giornata ci aspetta. Forse un'altra giornata calda perché siamo nel pieno dell'anticiclone, ma vedremo insieme tra poco cosa ci diranno esattamente.
2: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
3: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000.

0: Siamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
1: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffèvergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
2: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
3: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
4: Ma dai!
3: Sì!
5: E fino al 1 ottobre un chilo di biscotti Oro Saiva a 2,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
4: Come te lo spiego?

0: Come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
1: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
2: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
3: Ci attende un martedì anticiclonico su tutto il Lazio. Infatti il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica. Una giornata di bel tempo dove prevarrà il sole e dove i cieli saranno sereni e tersi. Le temperature massime ancora una volta al di sopra della media del periodo, con clima piuttosto mite. Diffusamente si toccheranno i 27-28 gradi anche sulla capitale. Nulla da segnalare per la giornata di mercoledì, solo qualche nuvola in più verso sera a tratti nelle aree interne. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: fuoco d'artificio.
1: Perdutamente su Dimensione Suono Soft. Non so tu, ma io sono perdutamente innamorata di Achille Lauro. E a proposito di amore e di cuore, tra poco parleremo di quanto fa bene ridere al cuore. Perché lo sappiamo che ridere fa bene in generale, ma proprio nello specifico farebbe davvero bene al nostro cuore.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker.

0: Ora, visto che da che punto guardiamo il mondo dipende tutto, scegliamo l'angolazione migliore, direi, per avere una vista migliore. Gli Arabi de Palo con Dipende su Dimensione Sono Soft. Buongiorno da Laura Buono. Stamattina in questo appuntamento Good Life ce ne andiamo un attimo nell'antico Egitto per riflettere insieme su una cosa importante. Non so se sapevi che gli antichi egizi non pensavano che fosse il cervello, ma il cuore, la sede dei pensieri e delle emozioni. E infatti nel famoso rito della pesatura dell'anima veniva posto su una bilancia a confronto con una piuma di struzzo, e se restava leggero, quindi libero da rimorsi, l'anima poteva proseguire il suo viaggio. No, lo dico perché oggi è la giornata mondiale del cuore, promossa dalla World Heart Federation, e la scienza ci racconta una versione sicuramente più terrena, ma allo stesso modo affascinante, di questa convinzione degli antichi egizi. Cioè, un cuore sereno è letteralmente un cuore più sano, e i cardiologi lo confermano da tempo. Cioè, ridere di gusto anche solo per qualche minuto dilata i vasi sanguigni e migliora la circolazione, quasi come fosse una breve sessione di attività fisica leggera. Quindi non ci stupisce se in alcuni reparti di cardiologia si stanno sperimentando ormai sedute di risoterapia, che secondo me è una parola meravigliosa, accanto ovviamente alle cure tradizionali. E anche la musica gioca un ruolo sorprendente. Ascoltare un brano dal ritmo lento e regolare, diciamo intorno ai 60 battiti al minuto, aiuta il nostro cuore a sincronizzarsi e la pressione a scendere naturalmente. Quindi oggi proviamo a fermarci 5 minuti, ascoltiamo una canzone, una delle nostre va benissimo, e se capita l'occasione facciamoci anche una bella risata autentica, vera. Ecco, il nostro cuore poi sicuramente ci ringrazierà.
1: Dimensione Suono Soft.

0: quale augurio migliore si può fare al mattino se non questo cantato dagli Stereophonics? Have a nice day, cioè abbi una bella giornata. Ecco, questo è quello che ti auguro anch'io. L'abbiamo appena iniziata questa giornata, però abbiamo già terminato la prima ora di Sveglia Insieme, quindi tra poco ascoltiamo le news.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e

0: scelte fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro. È Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro. Anticipo 3.530 euro. 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAEC fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.
4: Sempre informati con Dimensione Sono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
5: Buongiorno da Andrea Soprani. 10 anni e questa è la condanna inflitta dalla Corte d'Assise di Roma ai 3 agenti dei servizi segreti egiziani accusati della morte di Giulio Regeni. Il maggiore Sharif, per il quale la procura aveva chiesto l'ergastolo, e i colonnelli Elmi e Mohamed. Il quarto imputato, il generale Tariq Sabir, è invece stato assolto. I 3007 egiziani sono stati condannati solo per il sequestro di Giulio Regeni, avvenuto al Cairo il 25 gennaio del 2016. I giudici hanno infatti fatto cadere l'accusa di omicidio, riconoscendo per i condannati l'accusa di sequestro di persona. La nostra fede nella giustizia è stata ben riposta, così i familiari di Giulio Regeni. Lo stadio della Roma si farà, ottenuto il parere positivo dell'ultima conferenza dei servizi che era in programma. Ora lavorare pancia a terra per partire con i lavori ad aprile 2027, con l'ambizione di concludere i lavori per il 2029, così il sindaco Gualtieri. Scadenze che sono dettate anche dall'esigenza di fare in tempo per Euro 2032. Roma a Ponte Flaminio è in funzione la nuova illuminazione realizzata da Areti e finanziata da Roma Capitale, con un investimento di oltre 310.000 euro di fondi capitolini. Installati 222 apparecchi per le carreggiate e i percorsi pedonali. Calcio Nations League, Bursa si tinge d'azzurro, l'Italia batte 4-1 la Turchia, prestazione autorevole degli azzurri che riscattano il KO col Belgio. In gol Bastoni, Frattesi, Caiode e Pio Esposito. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
7: Coloro che vivono d'amore, vivono d'eterno.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sierra.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Meravigliosa creatura di Gianna Nannini su Dimensione Suono Soft. E prima abbiamo ascoltato anche Sienna Spyro, che nella notte dei VMAs ha vinto nella categoria Best New Artist, che è un premio insomma bello importante. Lei che tra qualche mese verrà in concerto in Italia, sarà il 27 marzo al Fabric di Milano. Cucina & Co festeggia 30 anni di collaborazione con Doimo Cucine con una promozione imperdibile. Solo per tutto il mese di settembre, super promozioni sugli elettrodomestici 1000, finanziamenti personalizzati a tasso zero e in più trasporto e montaggio inclusi. E allora richiedi subito un preventivo, scoprirai un rapporto qualità-prezzo che davvero ti sorprenderà. Scopri lo store aperto da lunedì al sabato con orario continuato in via Mestre 18 oppure vai su cucine&co.it. Doimo Cucine, la qualità che scegli, il servizio che fa la differenza.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
3: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni, Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
4: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
5: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
6: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
7: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati, dal 23 al 30 settembre.

0: Mozzarella vanellata fior di latte 3 per 125 grammi, 2,79 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
1: E i supermercati Dem.
0: Ogni giorno il meglio.
2: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme, all'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
3: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
4: Honda Moto Roma!
5: Oh my car!
6: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 0 anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Dimensione suono soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Again, On the Road Again di Pino Daniele su Dimensione Sonosoft. E a proposito di strada, di strade, non so se ti è capitato di girare in via Carlo Felice qui a Roma e di vedere i nuovi tram, anzi il nuovo tram, perché per ora è solamente uno, si chiama Urbos e sarà il primo dei tanti che arriveranno a sostituire i vecchi. Un bel rosso fiammante che non passa inosservato, ma non è solamente l'estetica a cambiare, è ovviamente anche la tecnologia. E speriamo di migliorare ovviamente il servizio, anche perché questo tram potrà portare molti più passeggeri e anche molti più passeggeri seduti.

0: York è protagonista in questo pezzo di Alicia Keys, Empire State of Mind, su Dimensione Sono Soft. E parliamo di città adesso, perché sai qual è il quartiere più cool al mondo? Però forse prima dovremmo chiederci cosa vuol dire essere cool per un quartiere. Ecco, secondo la classifica 2026 di Time Out, non significa avere soltanto palazzi belli o strade da cartolina, no, conta quanto quel quartiere è vivo, quindi ristoranti, bar, vita notturna, negozi indipendenti, la cultura e soprattutto quel senso di comunità che ti fa venire voglia di restare. E devo dire che la top 10 mondiale ci sorprende, perché c'è anche la nostra Italia, in particolare c'è Roma con l'Esquilino, che sì, è al decimo posto, però comunque è tra i primi 10 quartieri al mondo, insieme a quartieri di Seoul, Los Angeles, Tokyo, Atene e Glasgow. Ecco, l'Esquilino viene raccontato per il suo mix incredibile: Piazza Vittorio con il mercato, i ristoranti cinesi, la cucina etiope e i piccoli locali, i cineclub e anche le tante comunità che convivono nello stesso quartiere. Però io lo so che adesso tu ti stai chiedendo: sì, vabbè, ma quale quartiere c'è al primo posto? E te lo dico subito: c'è Yongno Trega a Seoul, con i suoi vicoli storici, le case tradizionali, lo street food e anche ovviamente una vivacissima vita notturna. E visto che ci sono stata quest'estate a Seoul, posso dire che sì, è un quartiere che merita, però per me avrebbe dovuto vincere qualche altra zona di Seoul. Però forse questa è la parte interessante della classifica, cioè dove il quartiere più cool non è quello più elegante o più bello esteticamente, ma è quello dove succede qualcosa. E allora vorrei fare un sondaggio tra voi ascoltatori per riscoprire i vari quartieri dove viviamo. Cos'ha per esempio di cool il quartiere in cui tu vivi? Per cosa è bello? Per cosa vale la pena andarlo a vedere? Anche se non è un quartiere centrale o un quartiere famoso, ma soprattutto cos'ha di cool per te? Dai, 320 20 41 433, andiamo alla riscoperta dei quartieri dove viviamo.
1: Dimensione Suono Soft.

chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti.

0: Ero Stramazzotti insieme a Max Pezzali su Dimensione Suona Soft. Abbiamo scoperto questa classifica dei quartieri più cool al mondo, dove a vincere c'è un quartiere di Seoul, ma in decima posizione possiamo essere molto orgogliosi perché c'è l'Esquilino di Roma. Però siccome Roma ha tantissimi quartieri, o anche fuori la città ci sono posti in cui viviamo, ho detto perché il tuo quartiere andrebbe visitato, andrebbe visto, perché poi essere cool non significa essere per forza bello esteticamente, ma deve avere quel qualcosa di particolare, anche la vita notturna, i negozi, per cui vale la pena guardare il tuo quartiere, vedere, visitare il tuo quartiere, o per cosa è cool il tuo quartiere. Sentiamo un po' i messaggi arrivati.
1: Buongiorno Laura. Ciao. Io credo il mio quartiere San Basilio. Per la storia che ha, delle, diciamo, per le lotte per la casa, quindi murales che sono
0: tantissimi
1: sulle case, quelle vecchie, che hanno anticipato la questa street art, quindi è un quartiere che, nonostante
0: precursore,
1: la brutta nomea che c'è stata, comunque è sempre vivo e
0: sì, ma adesso si è riqualificato tanto,
1: frequentato da persone, abitato da persone per bene. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Ciao, buona giornata a te. Tra l'altro San Basilio è il quartiere di Ultimo, di Fabrizio Moro, anche di Alessandro Mannarino, quindi un quartiere che trasuda musica, mi verrebbe da dire.
2: Salve, io vivo a San Giovanni ed è bellissimo perché è immerso nel verde, perché ha la Piantica e perché ha la Caffarella, e per
0: fantastica.
2: Me questo è bellissimo, è centrale perché c'è
0: è
2: il Colosseo, ma soprattutto perché
0: Colosseo,
2: ha
0: però
2: questo aspetto stupendo che a piedi si può andare nei parchi,
0: è un valore aggiunto.
2: Ciao, buona giornata, sono Maristella.
0: Ciao Maristella, buona giornata.
3: Buongiorno
0: a te.
3: A tutti, buongiorno Laura.
0: Ciao.
3: Carlo da Roma, qui io sono al quartiere di Cinecittà Tuscolano,
0: certo,
3: che
0: famoso,
3: è vicino agli stabilimenti cinematografici Cinecittà. Di Cinecittà, e
0: sì,
3: la cosa più cool per me è che spesso qui in zona vengono le truppe cinematografiche a girare film, a girare fiction, e quindi è veramente divertente ogni tanto vedere
0: se incontri
3: che accade
0: qualcuno,
3: tutto questo.
0: No?
3: Ieri per esempio c'era Luca Zingaretti,
0: ah,
3: vicino proprio a due passi dove abito io, che stava girando una fiction, e stavamo tutti lì a guardare quello che faceva, ed è bellissimo questo, anche perché sono appassionatissimo di cinema. Ciao a tutti, buon proseguimento.
0: Quindi vivi nel posto giusto, lo possiamo dire forte, no?

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: una vita da mediano, che è una bellissima metafora della vita in generale. Era Ligabue a chiudere un'altra ora di Sveglia Insieme qui su Dimensione. Sono Soft, la redazione è già pronta, quindi tra poco ascoltiamo le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici, perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
6: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
7: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAEC fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
8: Buongiorno da Andrea Soprani. Roma, lo stadio di Pietralata sarà un impianto da 1,3 miliardi e 60 mila posti. Il presidente del quarto municipio, Massimiliano Umberti, renderà la zona moderna e attrattiva. L'ambizione è quella di avere la curva più grande d'Europa. Ieri si è ottenuto il parere positivo dell'ultima conferenza dei servizi che era in programma. Ora lavorare pancia a terra per partire con i lavori ad aprile 2027 con l'ambizione di concludere i lavori per il 2029, così il sindaco Gualtieri. Roma, rotta dello spaccio verso i quartieri bene, 39enne romano arrestato dalla Polizia di Stato, base al nuovo salario.

0: Mario deposito ai Monti Tiburtini e clientela tra Salario e Parioli. L'indagine Lampo si è conclusa con il sequestro di oltre mezzo chilo di droga tra cocaina e hashish di circa 2.000 euro cash. Controlli dei NAS nel Pontino, sequestrati circa 160 kg di prodotti alimentari e sospensione immediata di un bar con tavola calda che utilizzava esclusivamente acqua di un pozzo privato priva delle analisi periodiche di potabilità, multe totali per 8.000 euro. Calcio Nations League con le parole di Mancini: complimenti ai debuttanti, ma tutti hanno fatto una grande partita. Così il CT Azzurro dopo la vittoria sulla Turchia per 4-1 di ieri sera. Con il Belgio avevamo reagito bene con occasione per pareggiare, in questa partita siamo stati bravi fin dall'inizio, sono contento per i ragazzi se lo meritano. Poi il CT conclude: ora cercheremo di recuperare le forze per poi andare a giocare a Parigi. L'Italia infatti giocherà contro la Francia il 2 ottobre. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
2: Ci attende un martedì anticiclonico su tutto il Lazio, infatti il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica, una giornata di bel tempo dove prevarrà il sole e dove i cieli saranno sereni e tersi. Le temperature massime ancora una volta al di sopra della media del periodo, con clima piuttosto mite, diffusamente si toccheranno i 27-28 gradi anche sulla capitale. Nulla da segnalare per la giornata di mercoledì, solo qualche nuvola in più verso sera a tratti nelle aree interne. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: Una sola rosa può essere il mio giardino, un solo amico, il mio mondo.

0: Laura insieme a Neck su Dimensione Suono Soft e loro cantano Tornerai ed è tornata a vincere Madonna. L'altra sera ai VMAs si è portata a casa ben 7 premi, anche se la parte più interessante, devo dire, è stata il suo discorso. Lei ha detto: voglio che sappiate che ho trascorso l'ultimo anno e mezzo ritrovando me stessa, credendo in me stessa e facendo davvero la musica che volevo fare. Per me questa è la definizione di artista e il mio augurio per tutti è che possiate il prossimo anno, i prossimi 10 anni o il resto della vostra vita fare la stessa cosa, trovare voi stessi e soprattutto credere in voi stessi. A Roma 3 il nuovo anno accademico parte alla grande. Si comincia subito con le giornate delle matricole e gli open day magistrali, l'occasione perfetta per scoprire tutti i corsi e tuffarsi al massimo nell'esperienza universitaria. E non è tutto, segnati questa data, il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la grande festa degli studenti, una serata con tantissima musica dal vivo e anche un ospite speciale. E allora scopri il programma completo e tutte le iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, non mancare, scegli Roma 3.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: Oh my car!
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
3: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
4: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
5: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30

0: 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa, puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su aurecacashandcarry.it.
1: Cinema che passione! Fino al 6 ottobre, con il contributo di Roma Capitale, arriva in esclusiva la 31esima edizione della rassegna Da Venezia a Roma e nel Lazio. Vivi in anteprima assoluta i migliori film della Mostra del Cinema di Venezia. Ingresso 7 euro. Fidelity Card, ogni 7 ingressi, uno in omaggio. Info su aneclazio.com. Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma!
2: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
3: 50 e 50 50 e 50.
4: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
3: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
5: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
6: Allart, al centro della tua casa.
7: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
8: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
9: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni.

0: E se non ci siamo svegliati con questo pezzo, sarà difficile farlo con altri, perché è un pezzo meraviglioso, con tutto poi con l'orchestra sul finale che proprio ti apre gli occhi e ti fa iniziare bene la giornata, così come ce la fa iniziare bene Branco, che è arrivato. Siamo pronti ad ascoltarlo come sempre, segno per segno.
1: Oggi è martedì 29 di settembre 2026. Allora, Ariete, Giove è con voi. Questo giorno è molto buono per le trattative di affari. Scoprirete però l'avvocato che c'è in voi. Toro, in amore renderà molto gelosi i nati del Toro, però questa non è una novità. Gemelli, mi piace molto il vostro oroscopo, potete fare veramente quello che è il vostro sogno, ecco, ma non subito, in un giorno o due, questo va avanti, va avanti, va avanti. Cancro, questa Venere mi resta ancora nello Scorpione per quanto riguarda quei due pianeti così importanti che tanti temono. Voi no, voi casomai dovete temere Saturno, che è negativo, ma adesso Marte e Giove vi aiutano nella proprietà. E guardate che Marte può anche incidere molto bene sulla salute, perché è positivo e nel caso diventa anche un bravissimo chirurgo. Leone, per quanto riguarda l'amore, dicevo, la passione c'è, ma è ancora più forte, più bello questo slancio che voi avete nel lavoro, e anche per quanto riguarda il denaro siete molto più che a posto. Vergine, questa luna in Toro è molto molto bella, vi chiama in amore, molto bella, ma vi chiama proprio a fare un viaggio lontano, magari all'estero. Bilancia, dati da fare, Bilancia, non perdere queste opportunità, non so, solo perché ti senti poco considerata, ma cosa te ne importa? Va avanti con il tuo lavoro, con le tue proposte, protesta finalmente. Adesso Marte ti dà la possibilità di alzare la voce anche in casa, voi che siete genitori. Scorpione, attenzione.

azione, perché non si sa quello che è capace di fare la Luna in Toro quando poi litiga anche con Marte per la prima volta, e quello naturalmente tocca anche il Toro e tocca voi, soprattutto nel rapporto di amore, di coppia, e come rapporto di coppia posso mettere anche le collaborazioni. Perciò, Scorpione, calma, aspettiamo il primo di ottobre quando arriverà Mercurio. Sagittario, guardate quella Luna in Toro, è molto brava a trovare denaro, molto brava, e protegge con Mercurio che per voi è buono, Sole buono, Giove nemmeno parlà, questo Marte nemmeno parlà, Saturno, io non so come dire più a questo Sagittario, che poi ha ancora il coraggio, quando mi incontra al mercato, di fare qualche lamentela. Allora io me la cavo, dico, ma guardiamo l'ascendente, signora mia, dai, auguri Sagittario, vado al Capricorno, oggi Capricorno, siate felici perché avete un grande amore. Ogni volta quando parlo della scuola mi viene un nodo nel cuore a vedere quello che succede qui in Italia con questi, veramente non posso credere, ecco, uno vede il giornale e non crede, eppure è qui. Andiamo, Acquario, la sorpresa delle stelle non finisce mai, perché questa opposizione che nasce tra Marte in Leone e Plutone nel vostro segno, che significa entrambi, soprattutto sessualità maschile, ecco, questo aspetto può portare una immensa passione, quasi da proibire, ecco. Ed infine, Pesci, ti prego, torna qui da noi, perché nel lavoro potete pretendere che venga riconosciuto il vostro valore, perché Marte in questo senso è ottimo, molto orgoglioso, molto sicuro di sé, ed è quello che manca a voi. Come siete sicuri voi di un amore? Eppure anche in qualche amore dovrebbe essere rinnovato da cima a fondo. Hanno parlato le stelle, prego, ci sentiamo anche domani. Sì, parlo sempre di amore, sento anche dire che siamo tanto amici, eravamo tanto amici e poi ci siamo innamorati perché è esploso l'amore. Non è vero niente, perché l'amore comincia dall'amore, anche dalla più forte amicizia non si riuscirebbe a passare che a un debole amore, mai a un grande amore, perché grande amore è l'istinto di quel momento irripetibile.

0: grande per i nostalgici del mare, anche se ovviamente questo pezzo ha tutto un altro significato metaforico. È la Alex Baroni su Dimensione Suono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
4: Domani, 30 settembre, è l'ultimo giorno per fare domanda di agevolazione tariffaria per la mensa scolastica del prossimo anno. L'agevolazione è rivolta ad alunni e alunni iscritti all'infanzia, alla primaria e alla secondaria di primo grado residenti a Roma. La domanda va compilata online su comune.roma.it. A Valle Fontana, nell'area Fosso delle Campanelle, nascerà l'orto urbano comunitario più grande d'Europa, esteso oltre 30 ettari all'interno del parco agricolo di Casal del Marmo. Entro il 23 novembre si possono presentare le proposte per la gestione di 40 lotti da circa 150 metri quadri l'uno. Sabato e domenica l'evento Piano City Roma trasforma la città in un grande palcoscenico a cielo aperto. Dal sorgere del sole fino a sera oltre 100 pianoforti animeranno Roma con concerti, performance speciali e omaggi ai grandi autori.
5: 50 e 50 50 e 50,
6: ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
5: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
7: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
8: Allart, al centro della tua casa.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
9: Buongiorno.

0: Andrea Soprani, lo stadio della Roma si farà, ottenuto il parere positivo dell'ultima conferenza dei servizi che era in programma. Ci sono le condizioni per posare la prima pietra a primavera del 2027, la durata prevista del cantiere di circa 2 anni e mezzo, così il sindaco Gualtieri. Si realizza così il sogno di Viola e di Sensi di dotare la società di uno stadio di proprietà. Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane e Monopoli di Roma, piano straordinario di controlli nel settore dei carburanti sugli impianti della capitale a Civitavecchia e a Frascati, eseguiti 68 interventi, sequestrati oltre 26.000 litri di prodotto non conforme e sanzionate 9 violazioni sui prezzi. Una donna di 64 anni è stata trovata dagli agenti della polizia di Fiuggi, Frosinone, in gravi condizioni di isolamento sociale, economico e sanitario e condizioni abitative totalmente precarie all'interno della propria abitazione. L'intervento dopo una segnalazione. La signora, che non mangiava da giorni, ha spiegato di vivere in totale solitudine da anni e di trovarsi in una temporanea paralisi economica a causa del blocco burocratico della sua unica fonte di sostentamento. La situazione della donna è stata segnalata ai servizi sociali del comune e alle reti di assistenza sociale. Al via la 37esima edizione di Romix, il festival internazionale del fumetto, animazione e cinema games, organizzato da Fiera Roma e Easy Urb, si terrà in Fiera Roma dal 1 al 4 ottobre. Un evento che rende per 4 giorni Roma la capitale dei linguaggi dell'immaginario, con un programma ricco di iniziative, ospiti di rilievo internazionale, anteprime esclusive, spazi per il pubblico di ogni età e con oltre 400 espositori. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Grazie ad Andrea Soprani, noi abbiamo terminato anche oggi queste 3 ore di sveglia. Dai che ce l'abbiamo fatta, dai che adesso è tutto in discesa, perché arriva poi, tra l'altro, la compagnia di Francesco Cavuoto fino alle 13 e so che lo state aspettando in tanti. E allora ti lascio con lui, ti auguro uno splendido martedì e ti do appuntamento a domani mattina dalle 6 fino alle 9. Io sarò qui pronta ad aspettarti quando vuoi raggiungermi. Ciao da Laura Buono, a domani.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: Cos'è l'amore? È la stella del mattino e quella della sera.

Batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce.

0: sarà.
1: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: stamattina voglio condividere con te la nostra parte irrazionale, perché io ho lavorato, diciamo, a Pescara questo weekend, sono andato in albergo, io sto sempre molto attento a fare questa cosa, un po' me ne vergogno, a non buttare mai il cappello sul letto, no? Perché porta una sfiga brutta, così dicono. E mi è capitato di farlo, e quindi ci sono rimasto male tutto il fine settimana con sto magone dentro, no? E ho buttato il cappello sul letto, come farò io, come la svangherò questo fine della settimana, come la passerò. E insomma, siamo persone adulte, no? Razionali, finché non passa un gatto nero, perché la scaramanzia è meravigliosa, perché tira fuori il medioevo che è in ognuno di noi, no? Puoi avere due lauree, gestire un'azienda, investire in borsa, poi rovesci il sale improvvisamente, no, presto, prendilo un po', buttalo dietro la spalla, dai, buttalo, perché evidentemente la sfortuna funziona così: stava arrivando, vede il sale, dice no, fermi tutti, hanno attivato la procedura del sale dietro le spalle, quindi adesso braccia conserte, io che sono la sfiga nera mi devo fermare. C'è chi cambia strada per un gatto nero, chi ha il cornetto sempre con sé, chi entra sempre con lo stesso piede, chi non passa sotto alle scale, chi quando passa qualcuno delle agenzie funebri, insomma, appoggia le mani sui Paesi Bassi. E poi ci sono quelli che dicono: io non sono superstizioso, però se devono raccontarti una cosa bella aggiungono: non lo dico perché porta male, quindi sei razionale però con le clausole contrattuali. Allora confessate, abbiate il coraggio questa mattina, in questo martedì 29 settembre, qual è la cosa più strana che fate per scaramanzia? Nome, città e rito. Voglio tutti quelli scaramantici all'ascolto al 320 20 41 433. Oye, bravaglie, Cucina & Co festeggia 30 anni di collaborazione con Doimo Cucine, con una promozione imperdibile. Solo per tutto il mese di settembre, super promozioni sugli elettrodomestici in 1000. Finanziamenti personalizzati a tasso zero, in più trasporto e montaggio inclusi. Richiedi subito un preventivo, scoprirai un rapporto qualità-prezzo che ti sorprenderà. Scopri lo store aperto da lunedì al sabato con orario continuato in via Mestre 18, vai su cucineco.it. Doimo Cucine, la qualità che scegli, il servizio che fa la differenza.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Settembre è il momento delle scelte giuste, e se stai pensando di cambiare auto, questo mese scegliere una nuova Ford conviene ancora di più. Sulla gamma Ford hai fino a 11.000 euro di incentivi e l'esclusivo microtasso al 3,95%. Tecnologia, comfort e piacere di guida, oggi con un vantaggio che fa davvero la differenza. Scopri tutte le offerte su autostarflaminia.it oppure visita le sedi Ford di Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana Tivoli.
4: Non serve più andare al discount, basta andare da Pewex. Non ci credi? Senti questa: pasta di semola Barilla 500 grammi a soli 49 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
5: Caffè Vergnano, il tuo caffè sempre con te, da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè, con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi 9.620 euro IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
6: Ah, 50 e 50
7: ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
6: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
8: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
9: Allart, al centro della tua casa. Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro. È Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro. Anticipo 3.530 euro. 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAEC fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it.
10: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
11: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
12: Hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
13: Ma dai!
12: Sì! E fino al 1 ottobre, pasta di semola Barilla 500 grammi a 49 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
14: Cinema che passione! Fino al 6 ottobre con il contributo di Roma Capitale. Arriva in esclusiva la 31esima edizione della rassegna da Venezia a Roma e nel Lazio. Vivi in anteprima assoluta i migliori film della Mostra del Cinema di Venezia. Ingresso 7 euro. Fidelity Card, ogni 7 ingressi, uno in omaggio. Info su aneclazio.com.
15: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
16: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
17: Dimensione suono soft.

0: Cosa?
1: Ho davanti.
0: Non riesco
1: più a parlare. Dimmi cosa ti piace.
0: Non riesco a capire.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Andavo in prima elementare col caschetto biondo, la cartella, perché all'epoca non c'era lo zaino, c'era la cartella, e c'era in radio i Tears for Fears con Everybody Wants to Rule the World. 9.38 in diretta su Dimensione Sono Soft, la radio del benessere. Beh, diciamo che stamattina siete stati un po' tiepiduzzi su questo sondaggio che vi ho lanciato sulla scaramanzia, perché secondo me avete vergogna di dimostrare al mondo che siete scaramantici. Allora dai, fate coming out, ditelo che siete scaramantici, dite che della ravanata, del sale dietro la cosa, dell'ombrello che non si apre, del gatto nero, della scala, di tutte queste cose, lo voglio sapere al 320 20 41 433. Vi va di fare un giro per il mondo? Ci accompagna Beppuzzo Pellegrino.
1: Travel Experience. Storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Ragazzi, buongiorno. Oggi pensate all'alto, alto, alto. Andiamo in altissimo. Andiamo sull'Himalaya? Ma quando si va sull'Himalaya non bisogna pensare soltanto all'Everest. Pensate anche all'intera catena montuosa che attraversa diversi paesi, tra cui Nepal, India, Bhutan, Cina e Pakistan. Ora, io non ho visto ovviamente tutti questi paesi, non ho avuto la fortuna di vederli tutti, ma alcuni sì. Qui si trovano alcune delle vette più alte del pianeta, ma anche vallate, ghiacciai, monasteri e villaggi dove la vita è scarsa.

0: scandita dalle stagioni. Immaginate di camminare su un sentiero in Nepal, con lo zaino sulle spalle, gli sherpa, mentre davanti compaiono montagne che sembrano troppo grandi per essere reali. Sapete che se arriva a 8.000 metri l'aria diventa più sottile, il passo ovviamente per mancanza di ossigeno, per la diminuzione dell'ossigeno diventa più lento e ogni pausa serve a riprendere fiato. Incredibile. La cosa che ti colpisce di più è il rapporto tra gli abitanti e la montagna. Qui, in molte comunità himalayane, il paesaggio non è solo una risorsa naturale, è parte della cultura, della spiritualità e della loro identità. E se si pensa che l'Himalaya ci insegni qualcosa che vale anche lontano dalle montagne, ovvero pensate che ci possa insegnare qualcosa un paesaggio così? Ma io direi di sì. Per esempio, che gli obiettivi non si raggiungono con la velocità, ma con la pazienza e la costanza. E quando arrivi in alto, la cosa più importante ovviamente per me e non è aver vinto la montagna, è aver imparato ad ascoltare. Come si ascoltano le persone, che è una bellissima cosa. Ah, dimenticavo, io sull'Himalaya non ci sono mai arrivato. In Tibet sotto sì, ma sopra mai. Perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

La compagna ideale anche in mobilità. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Vanessa Carlton, A Thousand Miles. Allora, apriamo l'archivio delle vostre scaramanzie, anche quelle sicuramente più strambe. Vogliamo partire? Allora, via, fate gli scongiuri del caso e cerchiamo di leggere e dare voce a quello che mi è arrivato al 320 20 41 433. Simonetta apre l'ufficio ogni mattina con la stessa sequenza: PC, finestre, archivio. Se un giorno apre prima l'archivio, evacuate l'edificio. Rosella cade il sale e lo butta dietro le spalle. Rosella, occhio solo se hai qualcuno dietro, la sfortuna magari passa, la denuncia resta, quindi stai attenta a quando mandi il sale dietro le spalle. Carlo da Roma: cappello sul letto mai, e sotto una scala non passa neanche morto, però lì più che scaramanzia è sicurezza sul lavoro, teme che gli cada qualcosa in capoccia. Carlo è superstizioso ma con valutazione dei rischi. Francesco da Roma: quando gioca la sua squadra deve stare sempre nello stesso posto, perché se prendono gol all'89esimo, chiaramente è Francesco che si è spostato sul divano. Felicetta da Nettuno: io non sono tanto superstiziosa, però ha messo un portafortuna all'ingresso del giardino, non si sa mai, che è la costituzione italiana della scaramanzia in queste quattro parole. Rina da Roma: Rina fa praticamente il grande slam, ombrello aperto in casa no, sale mai, cappello sul letto mai, borsa ha pure un cornetto rosso che sostiene di non averci messo lei, il cornetto ci è entrato praticamente spontaneamente perché ha trovato l'habitat ideale. Edoardo da Ostia: ha un cornetto preso a Napoli che accarezza, e prima del cornetto testualmente fa la solita ravanata. Sul significato della ravanata, Edoardo, preferisco mantenere il programma nella fascia protetta. E chiuderei con Giovanna da Mentana, perché le è successo una cosa mentre ci stava scrivendo. Dice: scaramantica proprio no, poi le è caduta a terra la scatola del suo talco preferito e si è praticamente cosparso per tutta casa, e lì Giovanna ha avuto la conversione immediata: sì, lo sono, la scaramanzia l'ha trovata praticamente in diretta. Adesso informazione e poi si riparte con grande calma verso una nuova ora con le Good Life.
1: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati, dal 23 al 30 settembre. Birra Ichnusa 66 centilitri, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
2: Qui da noi, nei supermercati Dem.
1: Dem, ogni giorno il meglio.
0: Sempre informati con Dimensione Suonosoft, ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
3: Bentrovati da Andrea Soprani. Un'azione coordinata scattata alle prime ore di oggi per disperdere ancora una volta gli occupanti e mettere in sicurezza un'area da tempo al centro della cronaca cittadina. Dalle 7 di questa mattina, Polizia di Stato e Carabinieri, sotto il coordinamento della Prefettura di Roma e con il supporto della Digos, sono entrati in azione all'interno del cosiddetto Palazzo della Droga di via Cesare Tallone, nel quartiere Tor Sapienza. Il presidente del municipio, ora la proprietà, deve porre in essere ogni azione utile a custodire l'immobile. Il tanto atteso via libera è arrivato, lo stadio della Roma si fa, inizio dei lavori nel 2027, anno del centenario del club. Roberto Gualtieri spiega di vederlo pronto già alla fine del 2029. Il sogno di Viola e Sensi diventerà realtà, così il sindaco che aggiunge: il progetto contribuirà a cambiare il volto del quartiere di Pietralata. Ci saranno due grandi parchi, quasi 12 ettari di verde pubblico, 9 piazze e percorsi pedonali. Ventilatori improvvisati per fronteggiare le elevate temperature all'interno del locale, impianti elettrici riparati con soluzioni fai da te, uscita di sicurezza ostruita e ambienti di lavoro non conformi ai requisiti minimi di sicurezza, salubrità e igiene previsti dalla normativa vigente. Sono alcune delle criticità riscontrate dalla Polizia di Roma in un ristorante in zona Monteverde. Il locale è stato sequestrato. Eventi: dal 2 all'11 ottobre torna il Tevere Day all'ottava edizione, oltre 130 appuntamenti lungo più di 80 km da Nazzano a Farfa fino a Ostia e Fiumicino. Il giorno centrale è sabato 10 ottobre con la voga lunga tiberina alle 10 da Ponte Marconi e la prima giornata del Tevere sui ponti pedonali della città, secondo Roma Capitale. È tutto, l'informazione è

0: torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Un amico è la cosa più preziosa che tu possa avere. E la cosa migliore che tu possa essere.

0: Attenzione, stiamo per attivare la squadra di salvataggio della zucchina che nessuno vede da martedì scorso. Attivarsi, attivarsi, attenzione, attivarsi.
1: Qual è l'alimento più vecchio che hai in frigorifero in questo momento? Pensaci bene, non mentire, perché da qualche parte dietro uno yogurt, dietro un pezzetto di burro e una confezione di formaggio potrebbe esserci una zucchina che nessuno vede da martedì scorso. E tra poco qui su Dimensione Suono Soft andiamo assolutamente a salvarla all'interno delle nostre Good Life. Ti unisci a me alla squadra di salvataggio della zucchina? E allora resta lì.
2: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
3: Cerchi un'auto nuova che ti dia di più ma spendendo meno? Questo mese da Autostar Flaminia la gamma MG parte da 190 euro al mese, con anticipo zero, 7 anni di garanzia, 3 tagliandi e 4 anni di polizza furto e incendio inclusi. Benzina, ibrida o 100% elettrica, qualunque sia il tuo stile di guida, c'è una MG pronta per te. Vieni a scoprirla da Autostar Flaminia, concessionaria ufficiale MG a Roma, in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, zona Rebibbia.
4: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su auricacashandcarry.it.
5: Cinema che passione! Fino al 6 ottobre, con il contributo di Roma Capitale, arriva in esclusiva la 31esima edizione della rassegna Da Venezia a Roma e nel Lazio. Vivi in anteprima assoluta i migliori film della Mostra del Cinema di Venezia. Ingresso 7 euro. Fidelity Card, ogni 7 ingressi, uno in omaggio. Info su aneclazio.com.
6: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age.

0: Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa, tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. Tibi, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tibispa.it.
1: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
2: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
3: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
4: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite, grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
5: Le hai viste, le hai aspettate. Ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
6: Honda Moto Roma!
7: Oh my car!
8: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
8: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
9: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
10: Dimensione suono soft.

0: prima ti ho chiesto cosa si nasconde nel tuo frigorifero. Sono arrivati anche già dei messaggi, perché oggi parliamo di spreco alimentare e il frigorifero racconta moltissimo di noi. Noi facciamo la spesa pieni di buone intenzioni. Questa settimana mangio le verdure, mangio la frutta, mangio molto bene, e 5 giorni dopo apriamo il cassetto in basso e troviamo un peperone che sembra aver attraversato personalmente tutto il 900, e invece proprio lì può cominciare una cena. Verdure un po' stanche? Vellutata. Pane di ieri? Crostini, pan grattato, pappa al pomodoro, banane troppo mature? Dolce o frullato, dai, va bene, salviamo anche le banane. La cucina italiana, tra l'altro, è piena di piatti meravigliosi nati proprio dall'idea del recupero, come facevano le nostre nonne: la panzanella, la ribollita, le polpette, le frittate, il pane raffermo che è trasformato in qualcosa che alla fine oggi ordiniamo pure al ristorante, e i nostri nonni lo chiamavano semplicemente si mangia quello che c'è. Oggi invece noi possiamo fare i sopraffini e dire food recovery e sentirci immediatamente internazionali. Allora facciamo un gioco. Stasera apri il frigorifero, scegli gli 3 ingredienti in zona retrocessione, quelli che sai perfettamente che se aspetti qualche giorno in più, altri 2 tipo, passeranno dal frigo direttamente all'umido, e inventa la cena partendo da loro, una specie di pressure test di MasterChef domestico, con una differenza: che qui il giudice più severo è quella melanzana che ti guarda dal cassetto da una settimana. Alla fine, ridurre lo spreco può cominciare da una cosa molto semplice: guardare quello che abbiamo già prima di comprare altro. Fa bene all'ambiente, fa bene al portafoglio e soprattutto restituisce dignità a quella zucchina che francamente ha aspettato troppo. Good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Heaven is a place on earth. Il paradiso è un posto sulla terra, soprattutto quando l'Italia ne infila 4 alla Turchia e con una rimonta incredibile, ma rimonta non perché avesse preso prima un gol, ma semplicemente perché c'è stato proprio un cambio di passo e di marcia rispetto alla scorsa partita. Adesso attesta agli uomini di Zidane contro la Francia, ma noi ci crediamo questa volta, ci crediamo perché ho visto una nazionale veramente bella, aggressiva. Bravi ragazzi. 10.53, si chiude la prima metà di questa mattinata su Dimensione Suono Soft insieme a Francesco Cavuoto. Tra poco informazione, 100 secondi di Enricuzzo Mentana e poi si riparte con Segreti in Tavola.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma... mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi.

0: totale di 11.925,50 euro. TAN fisso 3,95, TAEC fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it.
1: Sempre informati con Dimensione Fonosoft. Ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
2: Bentrovati da Andrea Soprani. Ancora un blitz delle forze dell'ordine nell'edificio diroccato di via Cesare Tallone a Tor Sapienza. Da anni rifugio di spacciatori stranieri, ma anche teatro di omicidi, stupri, vendita di droga, aggressioni, regolamenti di conti e anche incendi dolosi. I carabinieri e polizia si sono presentati nelle prime ore della mattinata per controllare i presenti e identificarli, quindi è scattata la liberazione del complesso. L'edificio è già stato sgomberato almeno 4 volte in passato, ma è sempre tornato come prima. Lesioni plurime per traumi da precipitazione. La prima parziale conclusione dell'autopsia condotta dal medico legale sul corpo di Andrea Moretti, 22 anni, l'operaio acrobata vittima di un incidente sul lavoro al Colosseo. I risultati finali saranno consegnati entro 90 giorni al PM. Al centro dell'inchiesta due aspetti. Il primo, il ragazzo durante il lavoro è rimasto solo, contrariamente a quanto stabilisce la legge. Il secondo, non c'è alcun documento che attesti i titoli professionali di Moretti per svolgere il lavoro di rocciatore. Benzina truccata a Roma e provincia. Dopo 68 controlli, la finanza sequestra 26.000 litri di gasolio tagliato con solventi e benzina. I controlli con un laboratorio chimico mobile dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ha permesso di effettuare analisi chimiche in tempo reale. Sanzioni anche per la mancata trasparenza sui prezzi. È morto il fotografo Umberto Pizzi, ha raccontato 60 anni di storia italiana, dalla dolce vita al Cafonal di Dago Spia. Nato a Zagarolo, Roma, aveva 89 anni. Le prime foto nel 68, raccontò la storia d'amore fra Liz Taylor e Richard Burton, la discesa in campo di Berlusconi, il rapimento Moro, ma anche molte guerre, dall'Iran alla Giordania. E ora il nostro approfondimento.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Una guerra che si combatte ad armi certo non pari. Il governo è riuscito a ottenere da Kuwait, da Q8, una riduzione concordata del prezzo della benzina e del diesel alle pompe, come è successo, come sappiamo, con Eni e con IP nei giorni scorsi. E sulle autostrade, sulle strade, si conferma da parte del ministero competente che c'è un ritocco verso il basso, un calmiere dei prezzi, ma siamo sempre su livelli alti e le notizie che arrivano a livello internazionale non sono confortanti. Questa mattina sui mercati internazionali il prezzo del petrolio è già risalito del 2%, perché a quanto pare Iran e Stati Uniti parlano lingue diverse rispetto al negoziato, e tutto questo certo non favorisce la prospettiva di un ritorno alla libera navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Perché il problema è questo: il governo può fare bene o male o malissimo, le compagnie petrolifere possono giocarci nel loro interesse, il cittadino resta sconcertato di fronte a prezzi che non ricordano minimamente quelli di un passato non lontano. Ma la questione di fondo è che tutto questo nasce da due guerre, soprattutto da una, evidentemente quella medio orientale, e che hanno gelato completamente il commercio internazionale. E come si vede, questa partita gioca proprio su questo, perché l'Iran l'arma del petrolio ha e poco altro rispetto agli Stati Uniti, i quali giocano la loro partita sapendo che il mercato interno è già soddisfatto. E, come dire, forse Trump non ha una prospettiva di interesse mondiale.
3: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
5: Il peggior modo di sentire la mancanza di qualcuno è esserci seduto accanto e sapere che non l'avrai mai.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: I'm Not Alone. 11:15, martedì, in diretta Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, la radio anche dei consigli quotidiani dal mondo del food, e tra poco andremo a scoprire che cosa ha da raccontarci la nostra ambasciatrice Francesca Romana Barberini, in due appuntamenti al giorno, uno nel pomeriggio intorno alle 17:35 e un altro, quello del mattino, insieme a me tra qualche minuto. Intanto un consiglio ce l'ho io. A Roma 3 il nuovo anno accademico parte alla grandissima. Si comincia subito con le giornate delle matricole e gli open day magistrali, l'occasione perfetta per scoprire tutti i corsi e tuffarsi al massimo nell'esperienza universitaria. E non è tutto, segnati questa data: il 6 ottobre torna a Roma 3 Live, la grande festa degli studenti, una serata con tantissima musica dal vivo e un ospite speciale. Scopri il programma completo e tutte le iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, non mancare, scegli Roma 3.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.

0: Promo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
1: Dobbiamo avere grossa emergenza. Parenti arrivano da Monaco e bevono montagne di birra. Dove andare?
2: Da Bewex. Per l'Oktoberfest trovi tante birre in offerta. Hicknusa da 66 centilitri, Heineken e Peroni da 50 centilitri, tutto a 99 centesimi. Bewex, l'entusiasmo di servirvi.
3: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
4: Honda Moto Roma!
5: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
6: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
7: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito Autostar Flaminia.
8: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
9: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
10: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
11: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
12: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri

0: offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
1: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
1: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: piace, eh? Te la faccio sentire fino alla fine, fino all'ultima nota. Bohemian Rhapsody su Dimensione Suono Soft, arrivano i consigli quotidiani di Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in Tavola. Sapete che in Italia ogni secondo vengono sprecati oltre 257 kg di cibo? Stiamo parlando di più di 8 milioni di tonnellate lungo la filiera ogni anno. Bene, oggi è la giornata giusta per fare qualcosa, per migliorare questa situazione, perché è la giornata internazionale della consapevolezza sulle perdite e gli sprechi alimentari. Oggi è ospite di Segreti in Tavola Mirko Cerisola, Country Director di Too Good To Go Italia, proprio per comprendere la reale dimensione economica, sociale e ambientale di questo, dello spreco alimentare. Mirko, bentornato a Segreti in Tavola.
3: Grazie dell'invito e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Mirko, dal 2019 attraverso l'app antispreco Too Good To Go in Italia sono stati salvati oltre 37 milioni di pasti. Senti, quali sono i comportamenti che sicuramente saranno semplici, che possiamo adottare ogni giorno per restituire valore al cibo?
3: Ci sono tanti comportamenti che possono fare la differenza. Noi ci abbiamo pensato, ed è per questo che è nata Too Good To Go, proprio per cercare un modo per risolverlo con però delle azioni concrete, quelle soluzioni, quei piccoli passi giornalieri che possono però fare una grossa differenza. Quando parliamo di comportamenti, parliamo di cose che possiamo fare nella vita di tutti i giorni. Parto da quelli che riguardano magari l'evitare lo spreco a monte, no? Già conoscere la differenza delle etichette, quindi sapere il significato delle etichette presenti all'interno sui prodotti, può permettere di salvare del cibo, perché a volte si gettano dei prodotti che invece sono ancora buoni e possono essere consumati. Ed è per questo che abbiamo Etichetta Consapevole, un progetto che racconta alle persone come interpretare correttamente l'etichetta. Un altro progetto è proprio quello di andare a collaborare con i negozi, con i partner, proprio per far sì che il cibo in venduto diventi invece una risorsa. Noi la chiamiamo surprise bag, e questo permette da un lato ai negozi di evitare lo spreco e dall'altro alle persone normali, consumatori, di poter fare la differenza e avere del cibo ancora buono a un prezzo ottimo. Quindi questo modello, che chiaramente è un insieme di piccoli passi, di tante persone, di tanti negozi che hanno deciso di fare la differenza, ci ha portato, come dicevamo anche prima, a questi 37 milioni di pasti salvati. Però questo ci porta poi all'impatto, ecco, degli 8 milioni di pasti nel 2025, e anche una community molto forte di 26.000 negozi e 13 milioni di persone. Quindi questo è un po' il punto, no, di Too Good To Go, la cosa che vogliamo raccontare alle persone, che non servono azioni enormi per risolvere un problema enorme, bastano piccoli passi giornalieri, basta un po' di attenzione a casa, l'utilizzo di un'app e la conoscenza magari nel come interpretare un'etichetta per evitare lo spreco e avere un mondo sempre, diciamo, più sostenibile e con ancora più cibo buono a disposizione.
2: Assolutamente, sì, grazie per quello che fate, ma possiamo fare molto anche, insomma, ognuno di noi può fare il suo per migliorare in questo senso. Grazie a Mirko Cerisola per essere stato con noi in questa giornata internazionale della consapevolezza sulle perdite e sugli sprechi alimentari, e a presto.
3: Grazie e a presto.
2: Ciao. L'appuntamento invece con Segreti in Tavola torna più tardi. Vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in Tavola torna alle 17.35 su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del

0: Ah, ora della decompressione, risposta esatta.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici, perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
5: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
6: Hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
7: Ma dai!
6: Sì!
8: E fino al 1 ottobre, passata al vapore Valfrutta 700 grammi a 79 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
0: Sempre informati con Dimensione Suonosoft. Ultime notizie che arrivano dalla nostra redazione.
9: Buona giornata da Valentina Lorusso. Un'azione coordinata scattata alle prime ore di questa mattina. Dalle 7 la Polizia di Stato e i Carabinieri sono entrati in azione all'interno del cosiddetto Palazzo della Droga in via Cesare Tallone, quartiere Tor Sapienza. L'area è stata cinta d'assedio dai blindati mentre un elicottero ha sorvolato a bassa quota l'intero perimetro per monitorare dall'alto eventuali tentativi di fuga o spostamenti verso i terreni adiacenti durante lo sgombero. I finanzieri di Rieti hanno sequestrato oltre 48 kg di tabacchi e quasi 20.000 prodotti e accessori da fumo. L'operazione ha interessato un locale adibito a bar-ristorante. Lesioni plurime per traumi da precipitazione alla prima conclusione dell'autopsia condotta dal medico legale sul corpo di Andrea Moretti, 22 anni, l'operaio vittima di un incidente al Colosseo. La PM, che ha iscritto 8 persone, tra cui il cognato della vittima, nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo. Il ragazzo durante il lavoro è rimasto solo, contrariamente a quanto stabilisce la legge, non c'è alcun documento che attesti i titoli professionali di Moretti per svolgere il lavoro di rocciatore. Prevenire la violenza contro le donne, il bullismo, il cyberbullismo, ogni forma di discriminazione partendo dai banchi di scuola. È questo l'obiettivo della nuova edizione di Ti rispetto, il programma della Regione Lazio, che accompagnerà gli studenti nell'anno scolastico 2026-2027 con un percorso integrato. Siamo al calcio. La FIFA accusa l'UEFA per la campagna di disinformazione ai danni del presidente Infantino. Sono in malafede. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
10: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
11: Ci si innamora sempre per la persona più inaspettata, nel momento più inaspettato e talvolta per la ragione più inaspettata.

0: Te l'ho detto che ci piacciono le versioni acustiche. Bon Jovi, It's My Life, 12:14, buon pomeriggio, ora della decompressione. Dimensione Suono Soft, io sono Francesco Caboto e ti accompagno, se vuoi, chill, fino a ora di pranzo. Cucina & Co festeggia 30 anni di collaborazione con Doimo Cucine con una promozione imperdibile. Solo per tutto il mese di settembre, super promozioni sugli elettrodomestici, 1000 finanziamenti personalizzati a tasso zero, in più trasporto e montaggio assolutamente inclusi. Richiedi subito un preventivo, scoprirai un rapporto qualità-prezzo che ti sorprenderà. Scopri lo store aperto da lunedì al sabato con orario continuato in via Mestre 18 o vai su cucineeco.it. Doimo Cucine, la qualità che scegli, il servizio che fa la differenza.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM.

0: musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
1: Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
2: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
3: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
4: Cinema che passione! Fino al 6 ottobre con il contributo di Roma Capitale arriva in esclusiva la 31esima edizione della rassegna Da Venezia a Roma e nel Lazio. Vivi in anteprima assoluta i migliori film della Mostra del Cinema di Venezia. Ingresso 7 euro. Fidelity Card, ogni 7 ingressi uno in omaggio. Info su aneclazio.com.
5: 50 e 50, 50 e 50!
6: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
5: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
7: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
8: Allart, al centro della tua casa.
9: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
10: Ma dai!
9: Sì!
11: E fino al 1 ottobre un chilo di biscotti Oro Saiva a 2,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
12: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
13: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
14: Honda Moto Roma!
15: Torna Tennis and Friends Salute e Sport, sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti, ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
16: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAE fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it.
17: Dimensione suono soft.

L'immenso dimensione suono soft 12:37 nell'ora della decompressione. Abbiamo ancora una reginetta del pop che continua a fare incetta di premi nonostante l'età, anzi io direi quasi grazie all'età e alla sua esperienza. Lei ovviamente è semplicemente Madonna.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Not the Only One, Sam Smith, Dimensione, suono soft. Chiudiamo così il nostro appuntamento di questo martedì.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio,

0: sono soft. Ultime notizie che arrivano dalla nostra redazione.
1: Buona giornata da Valentina Allorusso. Il sequestro di oltre 26.000 litri di gasolio non conforme, in quanto tagliato con sostanze chimiche più volatili ed economiche per aumentare il volume, illegalmente deludere le accise. Sigilli a 4 cisterne e altrettante pistole rogatrice, sanzione per 9 violazioni sui prezzi del carburante. È l'esito dei controlli compiuti nel comparto della distribuzione stradale di carburanti per autotrazione nel territorio di Roma. Blitz a Tor Sapienza, sgomberato il palazzo della droga di via Tallone dalle 7 di questa mattina. Polizia e carabinieri, sotto il coordinamento della prefettura di Roma, sono entrati in azione all'interno del cosiddetto palazzo della droga nel quartiere Tor Sapienza. Lo sgombero del fabbricato, un intervento importante atteso da anni dai cittadini, risultato del lavoro svolto in stretto raccordo tra prefettura, Roma capitale e municipio, è necessario che la proprietà proceda rapidamente alla demolizione dell'immobile, così in una nota il sindaco di Roma Gualtieri. Il generale di brigata Marco Guerrini, proveniente dal comando generale dell'arma dove ricopriva l'incarico di capo ufficio operazioni, è il nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Roma. Subentra al generale Marco Pecci, destinato invece al comando generale quale comandante del secondo reparto dopo essere stato al comando dei carabinieri della provincia di Roma. Lo stadio della Roma, vi potete immaginare quanto sia contento, penso a Dino Viola e Franco Sensi, è un traguardo non solo della città, non solo di una squadra, ma di tutto il movimento, l'ha detto il presidente della FIGC Malagò al termine della giunta straordinaria del CONI dopo l'ok della conferenza dei servizi. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Valentina Allorusso oggi
2: no,
0: non ho... l'iconica.
2: Lo sai che già, a proposito di cuore, lo sai che
0: buon pomeriggio.
2: Lo sai che giorno è oggi?
0: Che giorno è? Martedì?
2: No, che data è? E dai, il 29 settembre. E quindi parleremo della prima Good Life e di un sacco di curiosità legate a questo pezzo mitico di Battisti e Mogol. Ma tu lo sai di che cosa racconta 29 settembre?
0: Di che? Della scadenza IVA?
2: Di una scappatella sentimentale. Ma sembravo ignorante proprio. Sì. Di una scappatella sentimentale che era all'avanguardia per l'epoca.
0: Battisti con Mogol?
2: Vabbè.
0: Arrivederci.
3: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
4: Se io potrò impedire a un cuore di spezzarsi, non avrò vissuto invano. Se allevierò il dolore di una vita, o guarirò una pena, o aiuterò un pettirosso caduto a rientrare nel nido, non avrò vissuto invano.

pianoforte. Basso. Batteria. E lo stile.

0: la bellissima voce di Alpi con Other People nel primo pomeriggio di Dimensione Sono Soft. Ogni bene per te, la voce è quella di Fabiana Sera. Se vuoi ti accompagno fino alle 17, abbiamo un sacco di cose di cui parlare, tutte quante interessanti, legate al tuo benessere e al tuo relax. Cominciamo proprio con 29 settembre, seduto in quel caffè.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
3: Omoda e GQ stanno conquistando sempre più automobilisti e a settembre da Autostar Flaminia il vantaggio si sente davvero. Omoda 5 a soli 19.900 euro senza vincolo di finanziamento e qualunque sia il tuo usato. E con i Super Hybrid Days hai fino a 9.000 euro di vantaggi sulla gamma plug-in più 1.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna senza vincoli di finanziamento. Scopri Omoda e GQ da Autostar Flaminia.
4: Hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
5: Ma dai!
4: Sì! E fino al 1° ottobre, pasta di semola Barilla 500 grammi a 49 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
6: Caffè Vergnano, il tuo caffè sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso. Puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
7: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come una

0: attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
1: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
2: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
3: Ah, 50 e 50 50 e 50.
4: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
3: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
5: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
6: Allart, al centro della tua casa.
7: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
8: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
9: Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono.

0: The Last Good Day of the Year, ci sono in questo 29 settembre, penultimo, non ultimo giorno del mese. Io ti auguro ogni bene, lo faccio proprio parlandoti di questa grandissima canzone, incisa dall'Equipe 84 per la prima volta nel 67, ma portata al successo poi da quel genio di Battisti con i testi di Mogol, quindi premiata ditta. Ma questa data è diventata proprio un simbolo indelebile, no? Nella nostra memoria collettiva. E c'è una storia dietro la creazione del disco che nasconde dettagli molto molto affascinanti, anche innovazioni artistiche, tipo la struttura narrativa. Cioè il testo racconta una scappatella sentimentale, come dicevamo prima con Francesco, vissuta proprio oggi il 29 settembre, seguita poi dal ritorno tra le braccia della compagna il giorno successivo. Ma se ci pensi, il tema della fedeltà è trattato con una modernità inedita per l'epoca. Poi un'altra cosa, l'uso rivoluzionario della voce di questo speaker radiofonico del giornale radio tra una strofa e l'altra, perché l'hanno inserito? È stata una trovata geniale di Mogol per scandire il passare del tempo ed esaltare quindi il realismo della storia. Infine, il disco segna il primo vero grande successo commerciale della coppia Mogol-Battisti come autori e apre la strada chiaramente ad una stagione irripetibile di cui è inutile che ti parli perché la conosci benissimo. Non una semplice data del calendario quindi, ma una poesia in musica che dimostra come il potere dell'arte sappia davvero rendere eterni i momenti quotidiani. 29 settembre, seduto in quel caffè. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

pianoforte, violino, batteria.

0: Fuoco d'artificio.
1: Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: come suono soft.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici, perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
3: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
4: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
5: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
4: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
6: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
7: Allart, al centro della tua casa.
8: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAE fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it.
9: Ecco le news sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie direttamente dalla nostra redazione.
10: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Sgomberato un altro immobile occupato abusivamente, è successo a Tor Sapienza, periferia est della capitale, di via Tallone. Da tempo era diventato un rifugio di fortuna nel quale le persone versavano in condizioni di degrado. Lo scrive sui social il ministro dell'interno Piantedosi. L'operazione ha permesso di individuare 25 cittadini stranieri, la cui posizione sul territorio è ora al vaglio degli uffici. Nel corso delle attività arrestati due soggetti per spaccio, sequestrati 2 kg di droghe ed una pistola, rinvenuti 6 scooter,

0: la proprietà al fine di assicurare l'immediato avvio dell'attività di bonifica e messa in sicurezza dell'immobile. Gasolio tagliato con sostanze chimiche più economiche e volatili per aumentarne il volume e aggirare il pagamento delle accise. Oltre ai 26.000 litri di carburante non conforme sono stati sequestrati durante una serie di controlli effettuati nei distributori di Roma e provincia dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il bilancio dell'operazione è di 68 controlli, 4 cisterne e altrettante pistole rogatrici finite sotto sequestro. Sono pronti a ricorrere in appello i difensori dei 3007 egiziani condannati ieri a 10 anni per il sequestro di Giulio Regeni. L'impugnazione sarà presentata dopo il deposito delle motivazioni della sentenza, attesa entro 90 giorni tra la fine di dicembre e l'inizio di gennaio, ma il ricorso delle difese potrebbe essere rigettato. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: L'amore è quell'alchimia che nasce tra due persone che, obbliando la realtà che li circonda, si fondono all'unisono.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta a Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Daniela Vanoni, straordinaria con Io che amo solo te. Studenti all'ascolto, c'è una buonissima notizia, perché il ministro Valditara ha varato una nota ministeriale in cui si vieta l'assegnazione dei compiti oltre l'orario scolastico, quindi i compiti arrivati all'ultimo momento, insomma verso le 3, verso le 4 del pomeriggio in extremis, non saranno più validi. Contenti? Intanto a Roma 3 il nuovo anno accademico parte alla grande, si comincia subito con le giornate delle matricole e gli open day magistrali, un'occasione perfetta per scoprire tutti i corsi e tuffarsi al massimo nell'esperienza universitaria. E non è tutto, segna subito questa data, il 6 ottobre torna a Roma 3 Live, la grandissima festa degli studenti, una serata bellissima con tantissima musica dal vivo e un ospite anche speciale. Scopri il programma completo e tutte le iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, non mancare, scegli Roma 3.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAEC fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it.
3: Cinema che passione! Fino al 6 ottobre, con il contributo di Roma Capitale, arriva in esclusiva la 31esima edizione della rassegna Da Venezia a Roma e nel Lazio. Vivi in anteprima assoluta i migliori film della Mostra del Cinema di Venezia. Ingresso 7 euro. Fidelity Card, ogni 7 ingressi, uno in omaggio. Info su aneclazio.com.

0: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su auricacashandcarry.it.
1: La scelta è tua, Eletto. Porta Azzurra, fine della storia. Porta Rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
2: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
3: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme, all'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
4: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
5: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
6: Honda Moto Roma!
7: Oh my car!
8: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
8: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
9: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
10: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite, grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
11: Dimensione suono soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sierra.

Landau Ballet con I'll Fly For You in questo bellissimo e rilassantissimo pomeriggio del 29 settembre. Sono Fabiana Seras, resto con te fino alle 17 e resto con te e anche con Freddie Mercury che arriva con I Was Born To Love You.

0: l'alchimia di questo bellissimo disco a concludere un'altra ora insieme. C'è Sting con Desert Rose e tu hai scelto di ascoltare anche oggi Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere, del relax.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
4: Festeggia. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati, dal 23 al 30 settembre. Pasta Barilla 500 grammi, 49 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
6: Qui da noi, nei supermercati Dem.
5: Dem, ogni giorno il meglio.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie direttamente dalla nostra redazione.

0: presenti all'interno. L'attività ha inoltre consentito di procedere all'arresto di 2 persone per spaccio di sostanze stupefacenti, nonché al sequestro di circa 2 chili di droga, di una pistola, al rinvenimento di alcuni scooter risultati rubati e di 4.000 euro in contanti. 131 golf car controllate, di cui 10 sottoposte a fermo, 13 patenti ritirate, multe per un totale di 38.000 euro. È il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri del nucleo radiomobile di Roma sul far west delle macchinine da golf usate come mezzi di trasporto turistici. 2 persone arrestate e oggetti di lusso per un valore di oltre 8.500 euro recuperati, perquisiti in via dei condotti un uomo ed una donna, entrambi già noti alle forze dell'ordine. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire nella loro disponibilità 2 borse e un paio di occhiali di lusso per un valore complessivo stimato di circa 8.000 euro. Cambio della guardia al comando provinciale dei carabinieri di Roma. Alla guida c'è Marco Guerrini, già comandante a Reggio Calabria. Nel primo incontro con i giornalisti ha assicurato che la collaborazione con l'arma proseguirà come in passato. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: A me i grandi gesti romantici non hanno mai convinto. L'amore sta nelle piccole cose, nelle premure di tutti i giorni e anche nel saper chiedere scusa.
3: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventare.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzali.
1: Andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Ma quanto è bella Marcella, Marcella Bella con Nell'aria, e questa canzone mi riporta un po' all'estate, no? A quell'aria, a quella bellissima atmosfera che ci fa, so che stiamo per abbandonare, devo essere sincera, ma noi vogliamo pensare alle cose belle, infatti tra pochissimo nella miniserie dedicata proprio all'estate, alle cose belle, conosciamo un'altra isola italiana bellissima di cui ti parlo tra poco, andiamo in Toscana, ma intanto Cucina & Co festeggia 30 anni di collaborazione con Doimo Cucine con una promozione a dir poco imperdibile, ascolta bene perché solo per tutto il mese di settembre, quindi ancora per pochissime ore direi, super promozioni sugli elettrodomestici 1000, finanziamenti personalizzati a tasso zero e in più trasporto e montaggio inclusi. Richiedi subito un preventivo e scoprirai un rapporto qualità-prezzo che ti sorprenderà. Scopri lo store aperto da lunedì al sabato con orario continuato in via Mestre 18 o vai su cucineeco.it per tutte le info. Doimo Cucine, la qualità che scegli, il servizio che fa davvero la differenza.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
4: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
5: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
6: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
7: Ah, 50 e 50 50 e 50.
8: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
7: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
9: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
10: Allart, al centro della tua casa.
11: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
12: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
13: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni, Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
14: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
15: Ehi, Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
16: Ma dai!
15: Sì!
17: E fino al 1 ottobre, passata al vapore Valfrutta 700 grammi a 79 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
18: Cinema che passione! Fino al 6 ottobre con il contributo di Roma Capitale. Arriva in esclusiva la 31esima edizione della rassegna da Venezia a Roma e nel Lazio. Vivi in anteprima assoluta i migliori film della Mostra del Cinema di Venezia. Ingresso 7 euro. Fidelity Card, ogni 7 ingressi, uno in omaggio. Info su aneclazio.com.
19: Cerchi un'auto nuova che ti dia di più ma spendendo meno? Questo mese da Autostar Flaminia la gamma MG parte da 190 euro al mese, con anticipo zero, 7 anni di garanzia, 3 tagliandi e 4 anni di polizza furto incendio inclusi. Benzina, ibrida o 100% elettrica, qualunque sia il tuo stile di guida, c'è una MG pronta per te. Vieni a scoprirla da Autostar Flaminia, concessionaria ufficiale MG a Roma, in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, zona Rebibbia.
20: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft. La

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: cosa si può dire per questo capolavoro? Nulla. Pino Daniele con Anna Verrani, il pomeriggio di Dimensione Sono Soft. Allora, la missione è quella di portarsi gli effetti benefici delle nostre vacanze addosso, ed è per questo che continua con grandissimo successo la miniserie di Good Life dedicata alle nostre isole felici. Quindi cominciamo e conosciamo insieme tutte le isole italiane, cominciamo a scoprirne magari qualcuna che non conosciamo, continuiamo a conoscere le nostre meravigliose isole, sono più di 800, chiaramente non le conosceremo tutte quante, così l'effetto blu estivo dura di più. Oggi ti parlo di Pianosa, trae il suo nome dalla forma quasi completamente pianeggiante che la contraddistingue, non so se la conosci, arriva ad un'altezza massima di soli 29 metri sul livello del mare, lo sapevi? Ed è famosa per aver ospitato, pensa, una colonia penale di massima sicurezza per oltre un secolo. È rimasta protetta dall'impatto del turismo di massa per questa motivazione e conserva un patrimonio marino e archeologico straordinariamente intatto. Oggi è simbolo supremo della trasformazione e del riscatto, quindi da luogo di reclusione a santuario naturale di pace indescrivibile. Ha sabbia finissima, le catacombe paleocristiane che raccontano proprio una storia millenaria di spiritualità e rispetto, ha acque trasparenti meravigliose popolate da una flora e da una fauna marina protetta che offrono proprio un'esperienza di immersione e snorkeling terapeutici che rilassano il sistema nervoso e riempiono gli occhi di meraviglia. Quest'isola proprio ci offre un insegnamento profondo: anche i contesti più difficili e i momenti di chiusura possono trasformarsi in un'opportunità di rinascita e di tutela dell'estetica, del bello. Quindi concedersi una visita, una vacanza in questa oasi di silenzio per pulire i pensieri e ritrovare la tua profonda armonia interiore. Ci andiamo? Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

chitarra e tastiera, cassa, basso e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: con Irene Grandi e la sua brucida città abbiamo concluso un'altra ora insieme e tu hai scelto di ascoltare Dimissione Sono Soft, anche oggi la tua radio del benessere.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici, perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
4: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
5: Ah, 50 e 50!

0: 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925,50 euro. TAN fisso 3,95, TAEC fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it.
1: Eccole qui le news, sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
2: Da Francesca Proietti, seguiti 68 controlli, sequestrati 26.000 litri di carburanti non conformi e comminate 9 multe per violazione sui prezzi. E questo è il bilancio di un'operazione della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Dogane dei Monopoli di Roma nel comparto della distribuzione di carburanti nella capitale e in provincia, finalizzato a contrastare le frodi fiscali, garantire la trasparenza dei prezzi e tutelare la sicurezza dei consumatori. Lo stabile di via Tallone, sgomberato questa mattina nell'ambito di un'operazione interforze, era già stato interessato in passato da interventi di liberazione, seguiti tuttavia da successive rioccupazioni. Lo fa sapere la Prefettura di Roma, precisando che procederà alla convocazione della proprietà al fine di assicurare l'immediato avvio delle attività di bonifica e messa in sicurezza dell'immobile, così da impedire nuove occupazioni e restituire stabilmente l'area al quartiere. È necessario che ciascuno faccia la propria parte perché il ripristino della legalità sia effettivo e duraturo, ha sottolineato il prefetto. È morto a 89 anni Umberto Pizzi, uno dei più noti fotoreporter italiani, capace di raccontare attraverso il suo obiettivo oltre mezzo secolo di storia del paese. Il suo archivio, sterminato, raccoglie oltre 50 anni di immagini e circa 2 milioni di fotografie, tanto che il patrimonio è stato destinato alla conservazione da parte del Ministero della Cultura. Parte domani all'Esquilino il primo esperimento di Design District, l'ottava edizione del Festival dell'Architettura, che porta ancora una volta il progetto fuori dalla Casa dell'Architettura e dentro i quartieri, dall'Esquilino a Centocelle fino a Casal Bruciato. Il primo appuntamento è proprio domani alle 16.45 presso l'Accademia di Costume e Moda in via Pellegrino Rossi. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
4: Amo il suo sorriso, i suoi capelli, le sue ginocchia. Amo il modo in cui ogni tanto si inumidisce le labbra prima di parlare. Amo la sua risata, l'espressione che ha quando dorme. Amo il fatto che sento questa canzone ogni volta che penso a lei. Amo quello che provo quando le sto accanto. Quella sensazione che tutto sia possibile. Insomma, che la vita meriti di essere vissuta.

0: 3, il nuovo anno accademico parte alla grande e si comincia subito con le giornate delle matricole e gli open day magistrali, l'occasione perfetta per scoprire tutti i corsi e tuffarsi al massimo nell'esperienza universitaria. E non è tutto, segnati questa data, il 6 ottobre torna a Roma 3 Live, la grande festa degli studenti, una serata con tantissima musica dal vivo e un ospite speciale. Scopri subito il programma completo e tutte le iniziative.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti

0: B1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma!
1: Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
2: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
3: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
4: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
5: Ma dai!
4: Sì!
6: E fino al 1 ottobre un chilo di biscotti Oro Saiva a 2,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
7: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
8: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
9: Sei sopravvissuto alle vacanze estive? La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.

Edoardo Bennato con Ogni favola è un gioco a cui su Dimensione sono soft, ma lo sai che nella giornata contro lo spreco alimentare dobbiamo imparare a distinguere le etichette che dicono da consumarsi entro e da consumarsi preferibilmente entro. Quando leggi la prima devi assolutamente rispettare la scadenza, mentre quando leggiamo la seconda, quindi preferibilmente entro, possiamo sgarrare di qualche giorno perché via via si deteriorerà quell'alimento. Bello deteriorerà, eh? Buon pomeriggio, questa è Dimensione Swan Software.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: Dio
1: dell'hotel. Ultimo disco per quel che mi riguarda, chiudiamo in bellezza con Max Gazzè, Il solito sesso, adesso le news.
2: Luce, gas, Sidra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
4: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati, dal 23 al 30 settembre. Latte Granarolo UHT 1 litro, 89 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
5: Qui da noi, nei supermercati Dem.
4: Ogni giorno il meglio.
1: Sentiamo le news sempre informate con Dimensione Sound Software, le ultime notizie direttamente dalla nostra redazione.
6: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Tutti i piani dello stabile di via Tallone a Roma, sgomberati questa mattina, sono stati nuovamente battuti palmo a palmo dai contingenti della forza pubblica. Trattandosi di uno stabile privato, verrà presidiato senza soluzione di continuità dalle forze di polizia, con interventi di bonifica e sgombero che saranno effettuati a vista in presenza di indicatori che lascino presumere nuovi accessi indebiti all'interno, ha sottolineato così la questura. Bene, 131 golf car controllate, 10 sottoposte a fermo, 13 patenti ritirate e multe per un totale di 38.000 euro. Questo è il bilancio dei primi controlli effettuati dai carabinieri del nucleo radiomobile di Roma a proposito del far west delle macchine da golf usate come mezzi di trasporto turistici che hanno letteralmente invaso le strade della capitale, in particolare il centro. Sono state 526 le persone identificate nel corso delle verifiche effettuate tra Circo Massimo, Pantheon, Trinità dei Monti, Piazza Navone e Piazza del Popolo. 10 mezzi sottoposti a fermo, 4 mezzi erano condotti da persone che addirittura non avevano la patente di guida. Volevano sfidare le forze dell'ordine guidando un'auto rubata. Sabato mattina hanno ingaggiato un pericoloso inseguimento con la polizia in pieno giorno a Torre Maura, lanciati come si

0: Soft per la prima parte del tuo pomeriggio. Pomeriggio che continua, io invece ti do appuntamento domani a partire dalle ore 13. Ogni bene per te.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: L'amore è per definizione un dono non meritato. Anzi, l'essere amati senza merito è la prova del vero amore.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: il penultimo giorno del mese, oggi è martedì 29 settembre 2026, sono le 17:15, buon pomeriggio a te. Sono Roberto, dopo Fabiana Sera anche oggi ti accompagnerò fino alle 21, tanta musica come sempre e gli appuntamenti di sempre. Ci sarà Francesca Romana Barberini, ritroveremo Enrico Mentana, le nostre notizie di Good Life, la nostra redazione e musicalmente abbiamo iniziato con Gautier featuring Kimbra e Somebody That I Used To Know.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAEC fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it.
3: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su auricacashandcarry.it.
4: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
5: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
4: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
6: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
7: Allart, al centro della tua casa.
8: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
9: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
10: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue 4 dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, 4 dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme, all'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
11: Cinema Che Passione, fino al 6 ottobre con il contributo di Roma Capitale. Arriva in esclusiva la 31esima edizione della rassegna da Venezia a Roma e nel Lazio. Vivi in anteprima assoluta i migliori film della Mostra del Cinema di Venezia. Ingresso 7 euro, Fidelity Card ogni 7 ingressi, uno in omaggio. Info su aneclazio.com.

Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto.

0: Basta andare da Pewex. Non ci credi? Senti questa: pasta di semola Barilla 500 grammi a soli 49 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
1: Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: Mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
3: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
2: Dimensione Suono Soft.

0: dolci momenti con la musica di dimensione sono Software a James Morrison con You Give Me Something. 17:36 minuti. Ascoltiamo che cosa ci racconta questo pomeriggio Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti e bentornati a Segreti in tavola. Martedì pomeriggio appuntamento con i formaggi, appuntamento con il nostro maestro assaggiatore delegato ANAF Pro Am per il Lazio. Lui è Domenico Villani. Domenico.
3: Ciao Francesca e un saluto alle persone in ascolto.
2: Allora, sei tornato da un po' dalla Calabria, ma ci avevi lasciato in sospeso perché ci hai detto adesso vi racconterò poi di altri formaggi eccetera. Dove ci porti e cosa ci fai assaggiare?
3: Sì, come hai anticipato te, resto in Calabria per parlare di un altro formaggio davvero particolare. Devi sapere che nasce da una storia di emigrazione, ma anche dalla proverbiale fantasia di noi italiani. Siamo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento e tanti italiani, anche milioni forse di italiani, partono verso gli Stati Uniti alla ricerca di un futuro migliore. Ebbene, nelle loro valigie non mettono soltanto i pochi vestiti che possiedono, portano con sé anche un pezzo della loro terra, soprattutto quei prodotti della cucina contadina che possono aiutarli in qualche modo a sentirsi ancora vicini a casa. C'è però un problema: i salumi non possono entrare negli Stati Uniti a causa delle rigide norme sanitarie. E allora che fare? La soluzione direi che è geniale: nascondere il salame o la salsiccia, insomma non insaccato, dentro un caciocavallo, trasformando così il formaggio in una sorta di involucro naturale capace di proteggere e nascondere il prezioso contenuto.
2: Una golosa borsetta.
3: Nasce così quello che viene chiamato caciocavallo dell'emigrante. Quindi okay. Una storia che racconta perfettamente il rapporto degli italiani con il cibo. Oggi questo formaggio è conosciuto come farci provola ed è un prodotto agroalimentare tradizionale della Calabria. È un formaggio a pasta filata prodotto tutto l'anno con latte vaccino intero nelle colline della provincia di Catanzaro. Ha una forma generalmente cilindrica allungata e all'assaggio offre un gusto pieno, corposo e piuttosto intenso. Come gustarlo? Beh, direi che è perfetto per antipasti e stuzzichini, perché c'è formaggi e salumi, e accompagnarlo da una semplice fetta di buon pane casareggio. Formaggio nato dalla necessità, diventato tradizione, ma che ancora oggi porta con sé una piccola curiosa storia.

0: dell'immigrazione italiana.
1: Siamo veramente molto ingegnosi. Il nostro saper fare.
0: Soprattutto quando dobbiamo superare delle regole.
1: Ma soprattutto quando si tratta di cibo. Domenico, grazie mille per averci raccontato questo segreto segretissimo che ormai adesso abbiamo scoperto e chissà. E ci sentiamo la prossima settimana sempre per scoprire noi segreti sul formaggio.
0: Ciao Francesca, un saluto ai persone in ascolto.
1: Ciao, l'appuntamento invece con Segreti in Tavola torna domani, vi aspetto. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
2: Segreti in Tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque possibile. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: lo stile, ma la voce e l'eleganza di quest'uomo, Michael Bublé con Moondance su Dimensione Sonosoft. 17:55 minuti, tra poco le notizie.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati, dal 23 al 30 settembre. Mozzarella vallelata, fior di latte, 3 per 125 grammi, 2,79 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem Supermercati, Dem. Ogni giorno il meglio.
0: Sempre informati con Dimensione Sonosoft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
6: Buonasera da Francesca Proietti. Omicidio pluriaggravato dai futili motivi e dalla premeditazione. Questa è l'accusa per la quale procede la procura per i minorenni di Roma nei confronti del minore fermato e ritenuto responsabile in concorso con altri maggiorenni solo in parte identificati dell'omicidio di Ibrahim Dibba, il 27enne originario del Gambia, ucciso a colpi di pistola la sera del 16 settembre a Latina. Secondo quanto ricostruito, la vittima sarebbe stata attirata fuori dal villaggio Trieste, raggiunta da un'utilitaria e colpita all'addome con diversi proiettili di arma da sparo. L'omicidio viene contestato con l'aggravante dei futili motivi. Eseguiti 68 controlli, sequestrati 26.000 litri di carburanti non conformi e comminate 9 multe per violazione sui prezzi. È questo il bilancio di un'operazione della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Roma nel comparto della distribuzione di carburanti nella capitale e in provincia, finalizzato a contrastare le frodi fiscali, garantire la trasparenza dei prezzi e tutelare la sicurezza dei consumatori. Lo stabile di via Tallone è sgomberato questa mattina nell'ambito di un'operazione interforze. Era già stato interessato in passato da interventi di liberazione, seguiti tuttavia da successive rioccupazioni. Lo fa sapere la Prefettura di Roma. È necessario che ciascuno faccia la propria parte perché il ripristino della legalità sia effettivo e duraturo, ha concluso il prefetto. Continua il Festival dell'Architettura. Domani sarà lanciato il format Progetto Dopo Lavoro, che nasce con l'obiettivo di introdurre alla Casa dell'Architettura nuove forme di incontro. Non un programma di conferenze, ma un format di socialità culturale. Dal 2 al 4 ottobre, infine, si concentreranno giornate di confronto sui grandi temi del progetto contemporaneo. Ricordiamo che tutte le attività sono gratuite. Per il momento è tutto.

0: Dimensione suono soft. Emozioni uniche con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forza.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: 14 minuti, stai ascoltando il pomeriggio di Dimensione. Sono Softio, sono Roberto e ti accompagnerò fino alle 21. Abbiamo ascoltato anche Elisa con Broken. Cucina & Co. festeggia 30 anni in collaborazione con Doimo Cucine con una promozione imperdibile. Solo per tutto il mese di settembre, super promozioni sugli elettrodomestici 1000. Finanziamenti personalizzati a tasso zero e in più trasporto e montaggio inclusi. E allora richiedi subito un preventivo, scoprirai un rapporto qualità-prezzo che ti sorprenderà. Scopri lo store aperto dal lunedì al sabato con orario continuato in via Mestre 18 o vai su cucineeco.it. Doimo Cucine, la qualità che scegli, il servizio che fa la differenza.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Caffè Vergnano, il tuo caffè sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
3: Settembre è il momento delle scelte giuste e se stai pensando di cambiare auto, questo mese scegliere una nuova Ford conviene ancora di più. Sulla gamma Ford hai fino a 11.000 euro di incentivi e l'esclusivo microtasso al 3,95%. Tecnologia, comfort e piacere di guida, oggi con un vantaggio che fa davvero la differenza. Scopri tutte le offerte su autostarflaminia.it oppure visita le sedi Ford di Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana Tivoli.
4: Cinema che passione! Fino al 6 ottobre con il contributo di Roma Capitale arriva in esclusiva la 31esima edizione della rassegna Da Venezia a Roma e nel Lazio. Vivi in anteprima assoluta i migliori film della Mostra del Cinema di Venezia. Ingresso 7 euro. Fidelity Card ogni 7 ingressi uno in omaggio. Info su aneclazio.com.
5: Hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
6: Ma dai!
5: Sì!
7: E fino al 1 ottobre, pasta di semola Barilla 500 grammi a 49 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
8: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
9: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
10: Honda Moto Roma!
11: 50 e 50, 50 e 50!
12: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
11: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
13: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
14: Allart, al centro della tua casa.
15: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
16: Sei sopravvissuto alle vacanze estive? La tua auto invece no.
6: Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
16: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

che rubava e soltanto nel buio giocava, ed il sole che trafigge, solai che ne sai, e di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai.

Stai ascoltando il pomeriggio di Dimensione, sono Soft, io sono Roberto, anche oggi fino alle 21 tanta musica, la più bella come questa canzone appena ascoltata delle All Saints. Siamo tornati all'anno 2000 con questa Pure Shores, ma ora ti voglio regalare una canzone straordinaria che sicuramente ricordi anche tu, e ti porto nel 1975, Tennessee, I'm Not In Love.

0: dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: Era Milo con la sua AI Technology su Dimensione Suono Soft. 18 e 54 minuti, tra poco le notizie.
1: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
2: Domani, 30 settembre, è l'ultimo giorno per fare domanda di agevolazione tariffaria per la mensa scolastica del prossimo anno. L'agevolazione è rivolta ad alunni e alunni iscritti all'infanzia, alla primaria e alla secondaria di primo grado residenti a Roma. La domanda va compilata online su comune.roma.it. A Valle Fontana, nell'area Fosso delle Campanelle, nascerà l'orto urbano comunitario più grande d'Europa, esteso oltre 30 ettari all'interno del parco agricolo di Casal del Marmo. Entro il 23 novembre si possono presentare le proposte per la gestione di 40 lotti da circa 150 metri quadri l'uno. Sabato e domenica l'evento Piano City Roma trasforma la città in un grande palcoscenico a cielo aperto. Dal sorgere del sole fino a sera, oltre 100 pianoforti animeranno Roma con concerti, performance speciali e omaggi ai grandi autori.
1: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAE fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
3: Bentrovati da Francesco Certo, bonificato e liberato in mattinata, di nuovo occupato e ancora liberato nel primo pomeriggio da intrusi in condizioni di marginalità allo stabile di via Tallone a Tor Sapienza, da tempo ridotto ad un vero e proprio immobile fantasma. La questura fa sapere che lo stabile verrà presidiato H24 con interventi di bonifica e sgombero che saranno effettuati a vista. L'operazione di stamane, realizzata in sinergia tra polizia, carabinieri, finanze e polizia locale, ha permesso di individuare 25 soggetti extracomunitari privi di documenti, tutti trasferiti all'ufficio immigrazione della questura. Per 7 di loro, 5 gambiani, 2 nigeriani, è maturato il collocamento presso CPR dislocati sul territorio nazionale. Ai due arrestati di questa mattina, di origine gambiana e nigeriana, sorpresi durante il blitz nel tentativo di disfarsi di sostanze psicotrope, si è aggiunto nel pomeriggio un terzo arresto di un soggetto nordafricano, a carico del quale è stata censita una condanna a 10 mesi per cumulo di pene maturato nel contesto dello spaccio di sostanze. Rinvenuti, anche grazie all'unità cinofile, 2 kg di sostanza stupefacente, marijuana, crack e cocaina, 4.000 euro in contanti, sequestrata una pistola di piccolo calibro, munita di colpi. Nell'area esterna, rinvenuti poi 6 scooter, risultati rubati. La prefettura di Roma ha fatto sapere che convocherà la proprietà al fine di assicurare l'immediato avvio delle attività di bonifica e messa in sicurezza, nonché la successiva definizione del percorso volto all'abbattimento del fabbricato, così da impedire nuove occupazioni e restituire l'area al quartiere. Erano appena usciti da una boutique di via Condotti con 2 borse e un paio di occhiali di lusso appena rubati, valore 8.000 euro, e anche 2 portafogli grifati, valore 750 euro, sottratti ad un'altra boutique. I carabinieri di San Lorenzo di Lucina hanno arrestato una coppia di giovani cileni, l'intera preziosa rifurtiva restituita ai legittimi proprietari. Ed ora il nostro approfondimento.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
5: Cosa succede sulla scena internazionale? Che continuano le bordate verbali, per fortuna, tra l'Occidente e Mosca. E quello che succede è sempre più pericoloso, perché è il Cremlino a dire: attenzione che noi difenderemo in tutti i modi la nostra exclave di Kaliningrad. Exclave è la parte di territorio della Russia che sta fuori dai confini, come è Ceuta, tanto per intenderci, per la Spagna. Ma evidentemente per il Cremlino Kaliningrad è qualcos'altro, è la sponda nord che transita in mezzo a paesi, quelli baltici, che da sempre sono nel mirino di Mosca e del resto erano parte dell'impero sovietico. Ma è questo il problema. Dice appunto il Cremlino: difenderemo Kaliningrad con tutto, con tutti i modi, con tutti i mezzi a nostra disposizione. Ma chi vuole attaccare Kaliningrad? Nessuno. Attorno, certo, ci sono spesso esercitazioni della NATO, ma sono a scopo difensivo, servono a far capire che non c'è nessuna possibilità per la Russia di muovere un attacco oppure pressioni. ma Kaliningrad non lo tocca nessuno, e non soltanto perché è un paese storico, Königsberg, in cui nacque peraltro Kant. C'è la storia lì, ma il presente si affaccia di nuovo in modo minaccioso.
4: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it. Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: L'amore è una strada a senso unico. Parte da te stesso e va verso gli altri. Se pensi di trattenere per te qualcosa o qualcuno, anche per un attimo, l'amore ti muore tra le dita.

Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Sotto le Spice Girls con Goodbye su Dimensione Sono Soft. Attenzione, benessere in movimento, è di questo che ci occuperemo stasera in Good Life. A Roma 3 il nuovo anno accademico parte alla grande. Si comincia subito con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. L'occasione perfetta per scoprire tutti i corsi e tuffarsi al massimo nell'esperienza universitaria. E non è tutto, segnati questa data. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la grande festa degli studenti. Una serata con tantissima musica dal vivo e un ospite speciale. Scopri il programma completo e tutte le iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, non mancare, scegli Roma 3.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. CasinaValadie.it.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Omoda e GQ stanno conquistando sempre più automobilisti. E a settembre, da Autostar Flaminia, il vantaggio si sente davvero. Omoda 5 a soli 19.900 euro, senza vincolo di finanziamento e qualunque sia il tuo usato. E con i Super Hybrid Days hai fino a 9.000 euro di vantaggi sulla gamma plug-in, più 1.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna, senza vincoli di finanziamento. Scopri Omoda e GQ da Autostar Flaminia.
6: Torna Tennis and Friends Salute e Sport, sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti, ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
7: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
8: Honda Moto Roma!
9: Sei sopravvissuto alle vacanze estive? La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
10: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
11: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
12: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme, all'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
13: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
14: Ma dai!
13: Sì! E fino al 1 ottobre, passata al vapore Valfrutta 700 grammi a 79 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
15: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio.
14: come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
15: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
16: Dimensione suono soft.

Alessio Ramazzotti con Adesso Tu su Dimensione Sonosoft. 19:39 minuti, ultimo appuntamento Good Life di oggi. Questa sera ci occupiamo di benessere in movimento. Camminare regolarmente è presentato come un modo semplice ed economico per migliorare il benessere. I 10.000 passi al giorno sono diventati un simbolo di salute e questo obiettivo, diventato un simbolo di benessere globale, ci ricorda che il nostro corpo è strutturato per muoversi e che la sedentarietà è uno dei principali nemici della vitalità quotidiana. È importante mantenersi attivi. La camminata favorisce la circolazione, contribuisce al controllo di zuccheri e colesterolo e sostiene la salute cardiovascolare e muscolare. Inoltre, l'attività fisica può aiutare a ridurre stress e tensioni, migliorare l'umore e favorire il sonno. Per muoversi di più non servono grandi cambiamenti. Si possono usare le scale, scendere prima dai mezzi

Perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Can't Go Home Without You, la musica dei Maroon 5 nella sera di Dimensione Suono Soft.
1: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati, dal 23 al 30 settembre. Birra Ichnusa 66 centilitri, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
2: Qui da noi, nei supermercati Dem.
1: Dem, ogni giorno il meglio.
3: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro. È Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro. Anticipo 3.530 euro. 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAE fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessione. Concessionaria Kia, leonori.it.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
4: Buonasera da Francesco. Certo, attorno al palazzo è una situazione di degrado assoluto. Rimarrà in zona un presidio permanente interforze sia con i carabinieri che con la polizia fino alla soluzione del problema. Così il presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulle periferie, Alessandro Battilocchio, a margine del sopralluogo in via Tallone a Tor Sapienza dopo lo sgombero dell'immobile avvenuto stamane. L'operazione ha permesso di individuare 25 soggetti extracomunitari senza documenti. Per 7 di loro, 5 gambiani e 2 nigeriani, è maturato il collocamento presso CPR dislocati sul territorio nazionale. 3 gli arrestati per reati di droga, rinvenuti 2 kg di sostanza tra marijuana, crack e cocaina e 4.000 euro in contanti. Sequestrata una pistola di piccolo calibro munita di colpi. Nell'area esterna rinvenuti 6 scooter rubati. Non si placa intanto l'ira dei residenti. L'operazione di stamane ha infatti riversato in strada centinaia di ex occupanti, scatenando la rabbia dei residenti, che ora denunciano una situazione di totale insicurezza e l'assenza da parte delle istituzioni capitoline nella gestione del dopo. Lo sgombero non basta, lamentano, se poi 400 persone vengono lasciate a piede libero per strada. La prefettura fa intanto sapere che convocherà la proprietà per assicurare l'immediato avvio delle attività di bonifica e di messa in sicurezza, nonché la successiva definizione del percorso volto all'abbattimento del fabbricato in modo tale da impedire nuove occupazioni. Ben 131 golf car controllate, di cui 10 sottoposte a fermo, 13 patenti ritirate e multe per 38.000 euro. Questo è il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri del radiomobile sul Far West delle macchinine da golf usate come mezzi di trasporto turistici che hanno invaso le strade della capitale. 526 le persone identificate. Il generale di brigata Marco Guerrini, proveniente dal comando generale dell'arma, è nuovo comandante provinciale dell'arma di Roma. Subentra al generale di brigata Marco Pecci, destinato al comando generale. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
5: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
6: Non cambia la situazione meteorologica nel Lazio, nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Ancora alta pressione, quindi tempo che resta nel complesso bello. Qualche annuvolamento di passaggi tanto in tanto si farà vedere, ma senza grandi conseguenze. E soprattutto temperature, specie valori diurni, che rimangono ancora ben al di sopra della norma. Superiamo i 25 gradi, tocchiamo anche i 27-28, di notte a preomattino ovviamente aria molto più frizzantina. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
8: Litigare, coccolarsi, respingersi, parlare, saltarsi addosso, urlarsi contro, baciarsi, non capirsi, guardarsi, abbracciarsi. Il vero amore.

talking. Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Radio del Benessere su Dimensione, sono Soft Train con Drops of Jupiter.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: My Car.
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.

0: 1900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su Aurica Cash & Carry.
2: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
3: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
4: Ah, 50 e 50 50 e 50.
5: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
4: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
6: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su

0: l'artcenter.it.
1: All'art, al centro della tua casa.
0: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
2: Honda Moto Roma!
3: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.

bellissima la versione originale di questa canzone, dolcissima questa versione in chiave acustica. Era Alanis Morissette con Ironic su Dimensione Sono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa.

0: Mi piacciono tantissimo i duetti, mi piace quando gli artisti si uniscono per un progetto musicale, a maggior ragione quando il risultato è un capolavoro come questo. Noemi e Fiorella Mannoia e L'amore si odia.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia. Scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia, in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito Autostar Flaminia.
0: Sempre informati con Dimensione Sonosoft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
6: Buonasera da Francesco. Certo, attorno al palazzo è una situazione di degrado assoluto, rimarrà in zona un presidio permanente interforze fino alla soluzione del problema, l'ha detto il presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulle periferie Battilocchio a margine del sopralluogo via Tallone a Tor Sapienza dopo lo sgombero dell'immobile avvenuto stamane. L'operazione ha intanto riversato in strada centinaia di ex occupanti, scatenando così la rabbia dei residenti che denunciano una situazione di totale insicurezza e assenza da parte delle istituzioni nella gestione del dopo. Lo sgombero di stamane ha permesso di individuare 25 soggetti extracomunitari privi di documenti, per 7 di loro 5 gambiani, 2 nigeriani, e maturato il collocamento presso CPR dislocati nel territorio nazionale. 3 gli arrestati per reati di droga, rinvenuti 2 kg di sostanze tra marijuana, crack e cocaina, 4.000 euro in contanti, sequestrata una pistola di piccolo calibro, nell'area esterna poi rinvenuti 6 scooter risultati rubati. Intanto la prefettura fa sapere che convocherà la proprietà dell'immobile al fine di assicurare l'immediato avvio delle attività di bonifica e messa in sicurezza, nonché la successiva definizione del percorso volto all'abbattimento del fabbricato in modo tale da impedire nuove occupazioni. Prevenire la violenza contro le donne, il bullismo, il cyberbullismo e ogni forma di discriminazione partendo dai banchi di scuola è l'obiettivo della nuova edizione di Ti Rispetto, il programma della Regione Lazio presentato stamane. Il progetto, realizzato col supporto di Lazio Innova, accompagnerà gli studenti nell'anno scolastico con un percorso integrato che comprende attività formative, sportelli di supporto psicologico, laboratori espressivi e contenuti digitali. È morto a 89 anni il fotografo Umberto Pizzi, con i suoi scatti ha immortalato la dolce vita e le serate mondane della capitale. Vanna Marchi e Stefania Nobile premiate in Campidoglio col premio internazionale della cultura nella sala della Protomoteca. Polemiche sui social, Roma Capitale avvierà una revisione delle modalità di istruttoria e delle richieste per l'utilizzo delle sale capitoline. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina.
1: Con Dimensione Suonosoft, il tempo in città.
7: Non cambia la situazione meteorologica nel Lazio, nelle prossime ore e nei prossimi giorni ancora alta pressione, quindi tempo che resta nel complesso bello. Qualche annuvolamento di passaggi tanto in tanto si farà vedere, ma senza grandi conseguenze. E soprattutto temperature, specie valori diurni, che rimangono ancora ben al di sopra della norma. Superiamo i 25 gradi, tocchiamo anche i 27-28, di notte a pre-mattino ovviamente aria molto più frizzantina. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: E anche per oggi è tutto, sono Roberto, ringrazio la redazione e ringrazio te per l'ascolto. Ora ci sono tante dolci canzoni d'amore a tenerti compagnia e domani mattina si tornerà nuovamente in diretta e ci sarà Laura Buono che ti aspetterà puntualissima per la sveglia alle 6. Anche io ti aspetto domani nel pomeriggio alle 17 qui su Dimensione Sonosoft. Ciao!
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suonosoft.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati, dal 23 al 30 settembre. Olio extravergine di oliva con la vita, un litro, 5,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
3: Dem Supermercati, Dem.
2: Ogni giorno il meglio.
4: Sei sopravvissuto alle vacanze estive? La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.

0: Promo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
1: Cinema Che Passione, fino al 6 ottobre con il contributo di Roma Capitale. Arriva in esclusiva la 31esima edizione della rassegna da Venezia a Roma e nel Lazio. Vivi in anteprima assoluta i migliori film della Mostra del Cinema di Venezia. Ingresso 7 euro, Fidelity Card ogni 7 ingressi, uno in omaggio. Info su aneclazio.com.
2: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffèvergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
3: Canzoni d'amore.

0: Dimensione Suono Soft.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici, perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
4: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
5: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre, da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAE fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it.
6: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
7: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
8: Ma dai!
7: Sì!
9: E fino al 1 ottobre un chilo di biscotti Oro Saiva a 2,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
10: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono! È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
11: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
0: Canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ti amo da morire, ma io voglio dei ti amo da vivere.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: 50 e 50 50 e 50.
3: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
2: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
4: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
5: Allart, al centro della tua casa.
6: Le hai viste, le hai aspettate.

ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma.

prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: prendono al primo incontro, ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Vorrei incontrarti fra cent'anni.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Cinema Che Passione, fino al 6 ottobre con il contributo di Roma Capitale. Arriva in esclusiva la 31esima edizione della rassegna da Venezia a Roma e nel Lazio. Vivi in anteprima assoluta i migliori film della Mostra del Cinema di Venezia. Ingresso 7 euro, Fidelity Card ogni 7 ingressi, uno in omaggio. Info su aneclazio.com.
3: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme, all'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
1: Canzoni d'amore.

0: E canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Pago certe debolezze. Gli stupidi rancori con i quali ho consumato giorno dopo giorno l'incrollabile idea che avevi di me. Ma ovunque io vada, saprai che qualsiasi cosa accada, il mio pensiero non baderà a distanze e nel giro di un istante sarò lì. Perché la nuda verità è che

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su auricacashandcarry.it.
3: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
1: Tutta la notte, canzoni d'amore.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Oh my car!
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
3: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
4: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
5: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al volo.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Innamorarsi è raro, ma non difficile. La vera impresa è conservare quel sogno d'amore anche dopo la sua trasformazione in realtà. Perché se incontrarsi resta una magia, è non perdersi la vera favola.

grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Tutto quello che voglio è raggiungere e toccare un altro essere umano. Non solo con le mani, ma con il cuore.